imitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

ogni santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, da Luca Carboni. Ciao a tutti.
1: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: tutti mai.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

bisogno.

0: Tuttroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tuttroni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del

0: benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: ho un'idea.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo.

0: Europa 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Italia divisa, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata ciò si tradurrà in una maggiore nuvolosità al nord, seppure senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli sereni, gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia, scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia.

0: disco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 17 luglio 2026. Pilota, ma che idiota, i carabinieri di Ciro Marina hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Durante un posto di controllo i militari hanno imposto l'alta all'imbecille che si trovava alla guida di un motorino privo di targa omologata. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato fuggendo per le vie del centro urbano, venendo poi bloccato. Nel corso di una perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Poi viaggiava con la patente revocata nel biennio e che lo scooter era completamente privo di copertura assicurativa ed è stato sequestrato. Ma davvero un intelligentone. E a proposito di monopattini, da ieri è scattato l'obbligo di copertura assicurativa per i danni contro terzi. Si rischiano multe fino a 400 euro. I controlli, almeno all'inizio, saranno sicuramente durissimi. Accuse alla Cina di interferenza anche nelle elezioni alla Casa Bianca. Poco fa le accuse a Pechino sono state lanciate da Trump nel tradizionale discorso dell'Unione. E per quanto riguarda il Medio Oriente, è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz. Ponte Morandi, 12 anni di gabbio a Castellucci, condannato l'ex amministratore delegato di Aspi Autostrade, 5 anni di gabbio ad ex direttore della vigilanza MIT. C'è la delusione tra i parenti delle vittime per le troppe forti riduzioni di pena. E il crollo causò 43 morti nel 2018. La sentenza è stata dunque commentata con un giustizia forse non del tutto è stata fatta. E De Scalzi dice che preoccupa lo stop al gas russo a partire dal gennaio 26, dice l'amministratore delegato di Eni. Già le ripercussioni ci sono e ci saranno, ma non licenzieremo nessuno, assicura. Il caldo estremo a giugno, la mortalità per gli over 65 è aumentata del 3%, quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. E intanto l'Italia continua a essere con un tempo, come dicono tutti, divisa in due. Da una parte piove e dilagano i danni, dall'altra c'è ancora il caldo pazzesco. La legge elettorale, l'ok della Camera, adesso va al Senato. È scattato l'applauso dalla maggioranza, mentre la Schlein commenta: la Meloni vada a casa, tocca a noi adesso. La proposta di coalizione è competitiva. Nel centrodestra si parla della raccolta di firme per la grazia a Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori in fuga. Il ministro Nordio avvia l'istruttoria, ma si è beccato anche un ribaltamento da Mattarella, perché Mattarella lo ha chiamato per ribadire che per quanto riguarda le grazie decide soltanto lui, lo dice la Costituzione. Quindi zitti e comanda Mattarella. Scuola, risultati peggiori dopo il Covid, sono i dati invalsi: male la matematica e l'italiano, meglio l'inglese, e ci sono però le competenze digitali. Certo, tutto il mondo è online. Ricorda Alessandro Cecchi Paone: la mia prima volta con un uomo è stata con il mio migliore amico, però la scintilla durò solo 6 mesi, poi si spense. Lo sport e il calcio: cresce l'attesa per la finale dei campionati del mondo, la Spagna contro l'Argentina. Argentina che è campione del mondo in carica, sarà la finale in programma domenica a New York. Intanto c'è l'antipasto domani, la finale del terzo posto, quella che di solito non frega niente a nessuno, coinvolge Inghilterra e Francia, le grandi sconfitte. Il ciclismo: al Tour de France a Chalon va a segno ancora Merlier, il belga fa il tris, mentre Pogacar tranquillo verso Parigi in maglia gialla. L'automobilismo, la Formula 1 e in arrivo la gara di Spa sul circuito belga, ma è arrivata anche una mazzata per Lando Norris, che ha cambiato la batteria e quindi è stato penalizzato di 10 posti in griglia. Infatti con questa sostituzione la sua McLaren ha superato il limite di 3. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Piemonte, sulla statale 25 del Moncenisio, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sant'Ambrogio e prima dell'incrocio Casello-Chianocco a 32 Torino-Bardonecchia. In Sicilia, sulla statale 113, diramazione settentrionale Sicula, materiali dispersi sull'incrocio Villa Franca Tirrena, strada statale 113, settentrionale Sicula. In Piemonte, sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valle Roia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Le Valdigi e prima dell'incrocio Rocca Vione. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione prima di Borgo Trevi e dopo l'incrocio variante di San Giacomo, strada statale 685, direzione Piazzale Flaminio. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Monte Peloso e prima della stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. In Campania, sulla statale 163 Amalfitana, traffico rallentato per materiali dispersi sull'incrocio di Positano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: più. Chissà se a Berlino piove. Ha piovuto, se piove, se ha grandinato. Non lo so, Ernia.
1: No, perché qui a Milano c'è stato un bel acquazzone.
0: Sì, sì, sì, sì. Dalle mie parti, in provincia, oltre all'acquazzone.
1: Di Monza Brianza.
0: Monza Brianza, oltre all'acquazzone, ha anche grandinato.
1: Ecco, allora. Facciamo un giro meteo.
0: Facciamo un giro meteo. Giro meteo.
1: 331-995-0095 per capire com'è la situazione meteorologica dalle vostre parti. Buongiorno piccolini, buongiorno.
0: Buongiorno. Ah, oggi è venerdì.
1: Venerdì.
0: Dai, che è venerdì,
1: La pioggia, insomma, ci siamo fatti prendere un po'
2: sì,
1: dal
2: tempo. Sì, siete partiti un po' alla lunedì. Invece oggi è venerdì.
1: Evviva.
2: Forza che è venerdì.
1: E si prevede una splendida giornata dopo questa acquazione. Salutiamo sì. Max Pierucci, Paolo Guarnieri, c'è anche Luca Camorcia.
0: Anche Luca Camorcia.
1: In regia, buongiorno
0: ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Cici.
2: Da me. Oggi è Sant'Alessio, tanti auguri a tutti gli Alessio e le Alessia all'ascolto.
1: Certamente.
2: Buon onomastico. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, mi sono tutto bagnato. Sono arrivato che... con la pioggia dalla Toscana.
0: Non avevi l'ombrello?
1: Senza ombrello, ero
0: senza
1: in moto.
0: Ombrello. Alla Max.
1: Ho per voi una frase sì. di Khalil Gibran che dice: la vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia.
0: Bene, quando Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.
3: Ciao, Pippo.

0: quando poi arriverà il sole.
1: A Genova Priaruggia, tempo bellissimo e ventilato.
0: Beh, ci vuole un po' di calma metafisica in questa situazione.
1: Ermal Meta.

0: America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. A Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, una pizzeria ha esposto un cartello in cui c'è scritto «Non serviamo uomini in canottiera». E sembra che gran parte dei clienti siano d'accordo con questa scelta estetica del ristoratore. Però c'è chi la canottiera la indossa spesso e volentieri anche quando è ospite in TV, e stiamo parlando naturalmente di Mauro Corona. Max, proviamo a chiamarlo?
1: Ma guarda, dovrebbe essere già in linea.
0: Salve Corona!
2: Eccomi, ma Bianchina, e qui stiamo diventando tutti matti? Questo è razzismo contro i maschi, quelli belli, quelli pelosi degli anni 70?
1: Ma no, è una scelta di decoro, dai.
0: In effetti a tavola, in canottiera, in un ristorante, non tutti sono gradevoli, diciamo.
2: Ma la canottiera ti libera l'ascella, Bianchina.
0: No.
2: E si sa che le ascelle sono lo specchio dell'anima.
0: Erano gli occhi quelli.
2: Dalle mie parti, per capire se una persona ti sta dicendo la verità, mica la guardi negli occhi, le guardi le ascelle.
0: Ah, funziona così da voi?
2: Ma qui si racconta che anni fa c'erano delle cartomantiche per dirti il futuro, non ti leggevano la mano, ma ti annusavano l'ascella.
1: Interessante.
0: Non ci sono più?
2: Ma no, Bianchina, sono tutte morte.
0: No.
2: Ha mai un usato lei l'ascella di un boscaiolo che esce dal bosco dopo un mese che spacca la legna?
0: No.
2: Dopo che lo fai per un po' di anni, purtroppo incide sulla salute, Bianchina.
1: Ci crediamo.
2: Infatti, annusare le ascelle dei boscaioli è stata vietata come pratica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Quindi mi sembra di capire che lei non rinuncerebbe alla canottiera pur di andare nella pizzeria che ha esposto il cartello.
2: Ma no, ma ci andrò di sicuro. Per me non sarà un problema non indossare la canottiera. Me la toglierò prima di entrare.
0: No!
2: Sì!
3: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Pastello Bianco, Pinguini Tattici Nucleari, Radio Italia, solo musica italiana, e il meteo incide anche sulle mie corde vocali.
1: Vabbè.
0: Oggi 16 città da bollino rosso, domani saliranno 19, ma lunedì ci sarà forse un po' di
1: calo, un calo
0: termico, sì.
1: Intanto
0: per fortuna un po' di refrigerio.
1: C'è stato un acquazzone, soprattutto qui sulla pianura padana. Andiamo a leggere qualche messaggio, un giro meteo veloce al 331 995 0095. Io ero in mezzo al nubifragio a Marzano in provincia di Pavia, sembrava venisse giù il mondo, adesso c'è il cielo sereno, si vede la catena del Monte Rosa. Purtroppo si è spostato sull'Oltrepò, però è sempre una bella giornata. Un abbraccio grande, Giovanni da Vidigulfo.
0: Marina ci segnala che a Verona c'è temporale.
1: Buongiorno a Inzago, 19 gradi, Matteo.
0: Meraviglioso tempo ad Alupi in Trentino, 18 gradi.
1: A Pescara sole al momento 26 gradi, saluti Giuseppe.
0: Buondì qui a Piacenza, cielo nero, notte, non promette nulla di buono e speriamo che stasera possa fare il suo concerto Marco Masini a Palazzo Farnese, lo aspettiamo in tanti, ciao da Letizia.
1: Vedrete,
0: ma sicuramente
1: che sarà bel tempo stasera, quindi tutto a posto, ci sarà un cielo stellato meraviglioso.
0: Sì, sì, sì. Sì, perché migliora.
1: C'è un compleanno, Cici?
2: Certo, buongiorno piccolini, sono Mary da Quarto Sant'Elena. Oggi io e le mie sorelle Rita, Simona, Paola e Demi vogliamo fare gli auguri alla nostra mamma che compie 91 primavere.
1: Auguri!
2: Mamma, ti auguriamo ancora tanti anni con noi, così come sei oggi. Sei la nostra forza.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Auguri, auguri. E ancora auguri.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti.

0: Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: tantissimi anni, che un paio di giorni fa dal tribunale di Arezzo è stata assolta. Lei l'aveva uccisa la mamma. Io lo dico con la voce che mi trema, lo sentite, con tanta emozione, perché qui voglio veramente parlare da figlia di una donna che è malata di Parkinson e di un padre che si occupa H24 di lei, di un caregiver, perché non voglio tentare di giustificare l'ingiustificabile, cioè l'uccisione di una persona, perché tra l'altro neanche Giuseppina ha tentato di farlo, e neanche mettere in discussione o sminuire la sacralità della vita. Si tratta qua, secondo me, di comprendere l'abisso in cui le famiglie si trovano. Prima, quando siamo genitori, perché siamo soli, lo sperimentiamo tutti i giorni sulle nostre pelli.
1: Sì.
0: E poi invece quando diventiamo più grandi e anche i nostri genitori, i nostri cari invecchiano. Quindi secondo me, intanto mi piacerebbe capire quante persone vivono questa situazione nel nostro paese, in un paese che invecchia, quanti padri, quanti madri, quanti figli vivono murati vivi in questo limbo di dedizione e disperazione. Ecco, è qualcosa, secondo me, quella di Arezzo, che solleva un po' un velo di ipocrisia, ci ricorda che finché il dolore resta composto, chiuso dietro le porte delle famiglie che faticano, possiamo fingere di non vederlo. Ed è proprio quella dignità delle famiglie che fa andare avanti questo paese, che risparmia tantissimo in cura, prima per i figli e poi appunto per i più fragili. E invece dovrebbe essere un dovere collettivo quello di capire che la cura non è un sacrificio privato da consumare nella solitudine. Sentenze come quelle di Arezzo continueranno a parlarci non di un singolo crimine, ma di una responsabilità veramente collettiva. Questo lo credo veramente, e sì, tra l'altro ho affidato questa riflessione alle pagine del Quotidiano Nazionale, quindi se vorrete mi farà piacere se andate a cercarvelo online.
2: Per approfondire anche, giustamente. Va bene,
1: va
2: grazie.
1: Bene, Monica, grazie.
2: Monica Peruzzi.
1: Grazie davvero, Monica.
2: Un grande abbraccio,
0: sapere
2: Monica.
0: La vostra idea.
2: Certo.
1: Assolutamente.
2: Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: Male da vendere, Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. Sono arrivati tanti messaggi, naturalmente.
1: Tanti messaggi
0: sull'argomento trattato da Monica Peruzzi. Noi gireremo questi messaggi direttamente a lei, perché insomma lei vi leggerà tranquilli.
1: Assolutamente.
0: Salutiamo Piera, Gianna, un grande abbraccio a voi.
1: E ringraziamo ancora Monica Peruzzi.
0: Sì, andiamo a leggere invece qualche messaggio sul giro meteo. 331 995 0095. Ciao Radio Italia, sono Gabriele, stiamo andando a Pestum con la famiglia al bivio di Santa Cecilia, Eboli, Salerno, ci sono Cinento. 29 gradi, grazie a tutti.
2: Il mio Cinento.
0: Sì.
1: Siamo da Agrigento e già a quest'ora ci sono 25 gradi, stiamo benissimo e fra un po' sfioreremo i 43 gradi come ieri. Rosetta e Gigi, ciao.
0: Buongiorno, qui Andorra, a Savona, la giornata si preannuncia calda e afosa, speriamo in qualche folata di vento per respirare un po'. Pioggia cercasi, buona giornata Renata.
1: Mariella, buongiorno, alla Dispoli 27 gradi e se more, voglio la neve.
0: Sì, addirittura.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
17: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
18: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
21: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: Mamma non mamma, Madame a Radio Italia, solo musica italiana, ed è pronto per la prova costume. Non abbiamo potuto fare a meno di notare la perdita di qualche chilo dello chef Antonino Cannavacciuolo.
1: È modo di farla anche voi la dieta. Ho fatto la prova costume, sono passato dalla taglia 66 alla 60.
0: Beh, complimenti, abbiamo letto. Grazie. Che lei qualche anno fa ha acquistato un tapirulan e ha iniziato a usarlo ogni giorno di più.
1: Diciamo che ho dovuto comprarne due. Il primo l'ho sfondato subito.
0: No.
1: Il secondo me lo sono fatto fare personalizzato con rinforzo. Adesso la sfida è quella di perdere ancora qualche chilo.
0: Ecco, e come?
1: Ad esempio, se un giorno sgarro, il giorno dopo non mangio niente. Infatti domani non mangerò niente.
0: Perché, scusi?
1: Perché oggi mi autoinvito a mangiare a casa vostra.
0: No.
1: Addios.
0: No. Se cucina lei, magari.
1: Certamente.
0: Una vita da mediano, Ligabue, qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Blanco, Los Angeles, e salutiamo gli amici che sono in viaggio per Los Angeles.
1: No, no, non Los Angeles, ma più vicino. Siamo Gabriella e Betty. Siamo partite questa mattina molto presto da Cernusco sul Naviglio e siamo dirette a Roseto degli Abruzzi per le tante sospirate vacanze, naturalmente in vostra compagnia. Ciao ciao, buone vacanze.
0: Buone vacanze, ragazze, buone vacanze, divertitevi.
1: Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8.
2: Ciao Radio Italia, oggi è venerdì, andiamo in vacanza. Avete capito?

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nel discorso alla nazione Trump torna a denunciare il rischio brogli e accusa la Cina nel 2020 il più grande furto di dati della storia. Sistema elettorale compromesso. Tensione istituzionale sul caso del gioielliere condannato per aver ucciso due ladri. Mattarella convoca Nordio e precisa la grazia è una facoltà esclusiva del capo dello Stato. Crollo del ponte Morandi, 32 le condanne in primo grado, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, 5 all'ex numero 1 della vigilanza del Ministero. La Camera approva con voto segreto la riforma della legge elettorale. Protesta dell'opposizione in aula, la maggioranza si ricompatta ma resta il nodo preferenze al Senato. Testa notte di Rai statunitensi sull'Iran, colpite anche infrastrutture. Teheran attacca Kuwait e Qatar e minaccia di chiudere anche lo stretto del Mar Rosso. L'Ucraina scende in piazza per protestare contro il rimpasto del governo voluto da Zelensky. Intanto non si fermano i raid russi, missili su Odessa, 2 morti. L'ondata di caldo non dà tregua, domani il picco con 19 città da bollino rosso, cabina di regia al Ministero, a giugno decessi aumentati del 3%, soprattutto tra gli over 65. La Formula 1 corre in Belgio, oggi le prove libere, mondiali, cresce l'attesa per la finale di domenica tra Spagna e Argentina, domani Francia e Inghilterra per il terzo posto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 189 della Valle dei Platani, ci sono lavori di manutenzione dopo Manganaro, statale 121 catanese, prima dell'incrocio Campo Franco, direzione Quadrivio Spina Santa. Sulla statale 16 Adriatica, in Emilia-Romagna, presenza alberi sulla carreggiata, dopo l'incrocio Santa Maria Maddalena e prima della rotatoria Ferrara, statale 64 Porrettana. In Sardegna, sulla statale 292 nord-occidentale sarda, traffico rallentato, causa lavori di manutenzione sull'incrocio Sennariolo, direzione Alghero, strada statale 127 bis settentrionale sarda. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Montoro e prima dello svincolo Solofra, direzione Avellino. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo in Calabria, lavori di manutenzione con corsia chiusa dopo lo svincolo di Palmi e prima di Bagnara Calabra, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia ci sono dei lavori di manutenzione sulla statale 117 bis centrale Sicula sull'incrocio di Piazza Armerina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: cambia un uomo. Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Giorno Radio Italia, oggi vorrei fare io il buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, buongiorno, Bomber Matteo, vi seguo sempre, siete fantastici, ciao, ciao, Matteo da Roma, ciao.

0: salutiamo Matteo da Roma.
1: Matteo, ciao, sei tu fantastico, Matteo, grazie per il tuo buongiorno.
0: Le buone nuove, Savi, Montieri, anche Cicci, fino alle 9.
2: Sono anche a me, caro Montiel.
0: Montiel.
1: Cos'è, giocatore dell'Argentina?
0: Argentina, sì. Montiel. Quando entra in campo ho un sussulto.
1: Sta per entrare Montier.
0: Sembra che devo giocare anch'io.
1: No, Montiel, sì, Montier. Magari siete parenti alla lontana e non lo sapete.
0: Vabbè, non c'entra niente, però è un'assonanza alla fine.
1: Sì, infatti.
0: Ci sono loro, le bambole di pezza con porno.

0: Resta con me, Pino Daniele a Radio Italia, solo musica italiana. Oggi sì? 17 luglio è il World Emoji Day.
1: Come?
0: World Emoji Day, il giorno dedicato alle emoji. Cosa sono? Molti lo sanno già, ma lo ripetiamo, sono icone di piccole dimensioni che si usano prevalentemente nelle app di social network e di messaggistica e che rappresentano simboli, concetti o emozioni. Si dice che il primo set, che comprendeva 176 emoji, sia stato creato da un giapponese nel 1999.
1: Il vero boom si è verificato però nel 2008 con i primi smartphone con il logo della mela morsicata. Da diverse analisi risulta che l'emoji della faccina con il bacio con il cuoricino sia la più utilizzata in Italia, seguita a breve distanza dalla faccina che ride fino alle lacrime e dal pollice in su.
0: Sì, sono quelle sono che usiamo quelle... più spesso anche noi.
1: Sì, è vero, però ogni tanto usiamo anche delle altre emoji.
0: Sì, sì, sì. Va bene, cari piccolini, dai, provate un po' a scriverci un messaggio solo con emoji. Ecco, così noi proveremo a indovinare cosa ci avete scritto.
1: Ci piace.
0: Proviamo?
1: Dai,
0: facciamo questa cosa. Fatelo come sempre con un WhatsApp stavolta al 331 995 0095.
2: Esci carta! Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Voglio una vita!
13: Più calda dell'anno.
14: Super

0: classi italiane dell'estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. Come si potrebbe scrivere ora che non ho più te con le emoji? Un orologio? Ora?
1: Ora? Una faccina triste? No.
0: Una faccina triste, sì.
1: E poi un cuore, no?
0: Un cuore perché non c'è più l'amore, vabbè. No, ma ci state mandando molti messaggi.
1: Non è facile
0: con le
1: decifrarle
0: emoji.
1: Tutte, però.
0: Stiamo provando a decifrare.
1: Ci proviamo.
0: Qualcuno di buon cuore ci ha mandato anche cosa, più o meno cosa vuol dire. Grazie per questo. Continuate a farlo al 331-995-0095. Come Marco, questo? Per esempio, ha scritto: ciao, io, e c'è l'emoji di lui che piange, che,
1: sì,
0: sta piangendo,
1: sta
0: perché
1: piangendo.
0: Il mio cuore, e cioè il cuore sarà amore, il mio amore mi, e ci sono le corna,
1: mi è tradito.
0: Attenzione, no dai, speriamo di no, era solo per scherzare, spero. Va bene.
1: Poi, ciao Radio Italia, oggi fa veramente caldo e qui ci ha mandato la faccina con la gocciolina di sudore. Vorremmo andare al mare.
0: C'è un mare
1: bellissimo. Un saluto a Marco e Margherita da Napoli. Grazie a voi. Ciao ragazzi.
0: Poi c'è Edoardo che ci ha mandato 3 emoji, un saluto, un bambino, un ragazzino che saluta, Edoardo! E un aereo. Si vede che sta prendendo un aereo.
1: Matteo, direttamente dal camion, ci ha mandato una manina che ci saluta, poi c'è una radio, la ID Radio Italia e le cuffie, quindi vuol dire che
0: ci sta ascoltando.
1: Che ci sta ascoltando. Beh, e ci
0: Matteo.
1: Saluta. Grazie Matteo, continua ad ascoltarci e buona giornata e buon lavoro.
0: Cabana, Irama.

0: Siamo qui a Radio Italia, solo musica italiana con Vasco Rossi e con voi cari piccolini e i vostri messaggi che ci state inviando al 331-995-0095 con tante emoji.
1: Tante emoji, tantissime. Perché oggi è il World Emoji Day. Stiamo cercando

0: per i vostri messaggi, ma sono alcuni sono molto semplici, come quello di Rosalba da Marsala. Ci ha mandato prima la foto del cruscotto con che segna 31 gradi. Quattro fuocherelli e quattro faccine che soffrono il caldo con la gocciolina di sudore.
1: Caldo, caldo, caldo. Ecco. Ciao ragazzi, quest'anno alle ferie le vedrò, e qui ci ha mandato la faccina con un monocolo. Le vedrò con
0: il monocolo.
1: Il monocolo, con un monocolo, perché sono stato appena assunto, ma sono molto felice, almeno ci manda la fascina
0: felice.
1: La fascina felice perché ho un lavoro, poi altre emoji di festa,
0: di divertimento.
1: Di divertimento. Festa. Fabiano da Pisa, grazie Fabiano.
0: Siamo contenti per te, Fabiano. Bene, dai.
1: Benissimo.
0: Vacanze niente, ma almeno c'è il lavoro, no?
1: E
0: le
1: ci
0: fai,
1: sono
0: le fai l'anno prossimo.
1: Sì, almeno ci sono anche tante emoji.
0: Bene, grazie.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
5: hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
12: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
11: Prepara le valigie e parti anche tu.
12: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
11: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
12: Perché chi è bravo si vede.
11: Ci vediamo là.
13: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta Gente in vacanza con te.
20: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.

0: Dove si va?
1: Dove si va?
0: Si va ad Orani.
1: Ah, in Sardegna.
0: No, salutiamo Giusy Ferreri.
1: Certo.
0: Partiti adesso.
1: Ciao Giusy.
0: Ecco, no, si va in Sardegna ad Orani. Se andate in Sardegna ad Orani soprattutto, vestitevi molto leggeri
1: perché fa caldo.
0: Molte persone in questo periodo stanno scoprendo Orani in provincia di Nuoro, questo comune di 2700 anime nel cuore della Sardegna, a 550 metri sopra il mare, è diventato popolare non tanto per le sue bellezze ma per il suo caldo. È qui infatti che per ora è stata registrata la temperatura più alta d'Italia di questa estate, sono quasi 46 gradi. Per l'esattezza diciamo che sono 45,9.
1: Caspita, nel primo pomeriggio il paesino resta praticamente deserto, tutto quando il termometro sale troppo si ferma, le tubature spesso diventano roventi e fanno fatica a reggere. Ci affidiamo al buon senso e ci aiutiamo fra noi, è la regola dettata dal sindaco di Orani, che si è fatto carico personalmente di consegnare vari condizionatori portatili in una casa di riposo. A loro volta diversi cittadini e titolari di attività portano i pasti, per esempio, agli operai.
0: Quindi se vi lamentate per il troppo caldo dove siete in questo momento, pensate a quelli di Orani. E che salutiamo, un abbraccio.

0: cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Summer Funk, Francesco Cabani, Radio Italia, solo musica italiana, e con noi c'è Paoletta, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ma è già venerdì.
1: È già venerdì. È volata.
2: Mamma mia, una settimana polverizzata. Sì. Venerdì 17, per chi ci tiene a certe
0: tra
2: cose,
0: l'altro.
2: Magari non è una giornata facile da affrontare, io non ci credo, per cui mi sento avvantaggiata. È una giornata come le altre, il giorno della settimana non influenzerà negativamente.
0: No, assolutamente no.
2: Per niente. Io ci sono pronta.
1: Bene. Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri in regia, Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci anche da me, buon weekend. Grazie a tutti come sempre per il vostro affetto e i vostri messaggi. Vi vogliamo bene. Roberto, ci lasci con
1: una frase di Khalil Gibran: la vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nel discorso alla nazione Trump torna a denunciare il rischio brogli e accusa la Cina. Nel 2020 il più grande furto di dati della storia. Sistema elettorale compromesso. Tensione istituzionale sul caso del gioielliere condannato per aver ucciso due ladri. Mattarella convoca Nordio e precisa la grazia è una facoltà esclusiva del capo dello Stato. Il crollo del ponte Morandi, 32 le condanne in primo grado, 12 anni all'ex amministratore delegato di autostrade Castellucci, 5 all'ex numero 1 della vigilanza del Ministero Coletta. La Camera approva con voto segreto la riforma della legge elettorale, protesta dell'opposizione in aula, la maggioranza si ricompatta ma resta il nodo preferenze al Senato. Sesta notte di raid statunitensi sull'Iran, colpite anche le infrastrutture. Teheran attacca Kuwait e Qatar e minaccia di chiudere anche lo stretto del Mar Rosso. L'ondata di caldo non dà tregua, domani il picco con 19 città da bollino rosso, cabina di regia al Ministero, a giugno decessi aumentati del 3% tra gli over 65.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi venerdì 17 luglio 2026 ed è Sant'Alessio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle per questo venerdì. Ariete, cuore e ragione sembrano viaggiare di comune accordo. È una condizione che rappresenta una buona premessa per l'arrivo di nuove idee. Ascoltate la vostra coscienza, vi può aiutare a risolvere una delicata questione sentimentale. Toro. Gli astri saranno un po' contraddittori per quanto riguarda la sfera sentimentale della maggior parte di voi. Non sempre riuscirete a controllarvi come vorrete e finirete con il riversare il malumore e il vostro disappunto sul partner incolpevole. Gemelli. La giornata richiederà una concentrazione mentale intensa su un importante e piacevole obiettivo da centrare senza sbagliare. Potrà trattarsi di una conquista particolarmente difficile, di una questione finanziaria da definire o di un progetto per voi molto importante. Cancro. La situazione planetaria autorizza l'ottimismo, specie se vi darete subito da fare. Farete conquiste, sarà un gioco da ragazzi e la storia che nascerà sarà destinata a durare nel tempo. Dovrete forse dedicare più energia ai familiari. Leone. Giove nel segno che sorride alla luna vi farà dire basta a tutto ciò che è superfluo e rinviabile per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto funzionerà alla grande. Vergine, cercate di evitare le persone che vi fanno perdere tempo, andate avanti per la vostra strada, seguendo l'intuito e alla fine sarete voi a trionfare. Nel rapporto con il partner dovete essere più diplomatici assecondando le sue esigenze. Bilancia. Fate molta attenzione perché oggi Marte contribuirà a complicare i vostri passi anche nelle spese quotidiane o nell'affrontare le piccole difficoltà. La vita sentimentale procederà all'insegna di qualche disaccordo che dovreste comunque risolvere facilmente. Scorpione. La giornata sembra opaca, potrà spingervi a inutili colpi di testa. Fate un rapido bilancio di ciò che avete al vostro attivo e vedrete che non ci sarà nulla di che lamentarvi. In caso di perplessità di vario genere, sarà utile fermarsi un po' a riflettere. Sagittario, gli astri vi renderanno brillanti e pieni di fascino in ogni occasione. Chi vi incontrerà difficilmente riuscirà a resistervi. Approfittatene per buttarvi alla conquista di una persona conosciuta da poco che vi fa battere forte il cuore. Capricorno, non state realizzando in questo periodo le vostre aspirazioni professionali, ma potrete avere egualmente delle belle e piacevoli soddisfazioni. Se siete single, non contate troppo su una recente conoscenza, potrebbe non funzionare. Acquario. Durante la mattinata qualcuno potrebbe rendervi la vita difficile. Non lasciatevi mettere in crisi perché tutto si aggiusterà. Il risveglio della passione sarà travolgente per molti di voi e vi regalerà energia, vitalità e l'impressione di andare d'accordo con tutti. Pesci. Ci sarà qualche contrattempo nell'attuazione di un progetto, ma il conforto del partner, i consigli di un esperto e l'appoggio della fortuna vi aiuteranno a cavarvela egregiamente. Non intestarditevi se avrete qualche discussione con i vostri amici. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, la frase della canzone misteriosa. Scusa se ti ho resa strana, eri l'unica che mi ascoltava. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

e buoni Maneskin su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo. Allora, affrontiamo subito questo messaggio. Un'ascoltatrice dice: oggi venerdì 17, ti devo dire la verità Paoletta, un pochino superstiziosa lo suono, però in Spagna è mercoledì 13 il giorno critico, non il venerdì. Mio marito è italo-spagnolo, nostra figlia ma però è nata di mercoledì 13. Ma vedi che vi smentite da soli voi superstiziosi, è mica una sfortuna che è nata una figlia, scusami. Certo, la distrazione ce l'hai perché non ti sei firmata, non hai detto il nome di tua figlia, il nome di tuo marito. Comunque, se quante volte viviamo una giornata senza pensare al numero del giorno, il giorno della settimana magari un po' più difficile, quello ci pensiamo perché per gli appuntamenti, per le cose che abbiamo da fare. Però se tu fossi stata distratta, se non avessi saputo, non avessi ricordato venerdì 17, cosa dovevi temere? Niente, la superstizione è nella nostra testa, quindi vai serena, viviti questa giornata come se fosse martedì 18. Martedì 18 va bene. Poi ancora Matteo: mamma, papà stanno viaggiando da Chieri, che si trova in provincia di Torino, per Arma di Taggia, dove passeranno il weekend, e dicono: la vostra musica ci fa sempre compagnia, è quella del viaggio in macchina in famiglia, poi tra l'altro è una cosa che si fissa nel cuore e nel cervello, nella memoria, e sono quei ricordi che si costruiscono in famiglia, che poi si portano dietro per tutta la vita, e quando associ quella canzone a quel momento, chissà se sarà così con questa canzone che si fisserà nei vostri ricordi di un momento felice, che si chiama Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Giusi, Domenico, Antonio, il piccolo, sono stati a Sperlonga in vacanza, stanno tornando tristemente a casa, dicono, a Napoli. Però siamo stati veramente bene. Grazie per la compagnia. Ragazzi, ma dovete pensare positivo, vi siete ricaricati. Certo che le vacanze dovrebbero durare sempre un po' di più. Poi c'è chi scrive: il 17 è il mio numero preferito. Il venerdì, il giorno della serata che preferisco. Oggi sono in ferie e sono a Mondello con un mare che sembra di cristallo. Cosa voglio di più? Lisa da Palermo, c'hai ragione.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il caldo ti rallenta.
14: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.
12: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
14: Paoletta
13: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

andare Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana, brava. Buongiorno Paoletta, scrive: mi sposerò il giorno 17 contro ogni superstizione, mi piaci, però la prossima volta firmati. Lo so che voi pensate in automatico che vediamo il vostro nome, ma non è così, non è come quando scrivete ad un amico che ha il vostro numero registrato. Quindi ricordate sempre, quando scrivete al 331-995-0095, di firmarvi, perché a me fa piacere dire il vostro nome e sapere il vostro nome. Stiamo per ascoltare Achille Lauro e oggi possiamo ascoltare i nuovi singoli, la nuova musica. Non è uscito tantissimo e questo non è un periodo l'anno in cui escono tante canzoni, perché escono prima, ma Achille Lauro va contro ogni regola e infatti ascoltiamo La città degli angeli, la canzone che è stata scritta tra Los Angeles e l'Italia, e parla di una generazione che vive tra gli eccessi, le fragilità, alla ricerca di un posto nel mondo. Si inserisce nel racconto di Comuni Mortali, e cioè il settimo album in studio di Achille Lauro. Lo ascoltiamo con La città degli angeli.

0: Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. È venerdì e oggi nell'appuntamento con il vivere bene, dove vi porto a Mori, in provincia di Trento, perché vi voglio parlare di un cammino. Si chiama il Cammino di San Rocco, è un anello di circa 70 chilometri, che vuol dire anello, che parti da un posto e ritorni lì. È suddiviso in 5 tappe, quindi facilissimo. Tutto il percorso è a quote basse, media montagna, boschi, campagne, e il cammino è dedicato a San Rocco, proprio come il nome del cammino, protettore della peste, delle epidemie, e mette insieme 28 capitelli, chiesette, segni votivi dedicati a questo santo. E le tappe sono la prima di 16 chilometri, la seconda 2, la terza 6, la quarta 10 oppure 24, lì si può anche fare, si può scegliere. Sono tappe accessibili, però attenzione, non sono lunghe, ma c'è dislivello, eh? C'è una giornata dove il dislivello è impegnativo, di più di 1000 metri, un'altra di 400, l'altra quasi in piano, l'altra 500. Chiaramente un cammino non si fa senza allenamento, se si fa poi in montagna bisogna sempre considerare un minimo di preparazione. Non sono sentieri con strade ferrate, complicati, sono sentieri. Quando il cammino è certificato vuol dire che lo può fare chiunque abbia una buona attitudine alla passeggiata, quindi qui si respira un'aria meravigliosa e io penso che ci sia anche un bel po' di fresco.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
7: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Va molto di moda in questo periodo cercare delle esperienze per fare la vacanza, affinché non sia una semplice vacanza. E oltre a questo si cercano posti fuori dai canoni e fuori dal casino, in poche parole, dalla ressa. E esiste una startup che ha messo insieme tutta una serie di posti italiani dove ritrovare autenticità. Questa startup si chiama Unexpected Italy, cioè l'Italia che non ti aspetti, è nata pochi anni fa, proprio per mettere insieme, per mappare questi posti, incontrare la gente nel posto, scoprire realtà che resistono alla modernità e per trovare la meta giusta, hanno una sorta di algoritmo che suggerisce gli itinerari in base alle tue passioni, alle affinità e propone alcune destinazioni solo a chi dimostra rispetto e attenzione. Però è una cosa che possiamo fare anche da soli, è ovvio che se scegliamo di andare a Riccione andiamo incontro ad una vacanza corale, una vacanza fatta di tante persone. Sto solo facendo degli esempi e qua non c'è da dire giusto o sbagliato, è solo una questione di gusti. Però se si va all'interno, ne so, dell'Emilia Romagna a scoprire realtà più piccole, è ovvio che si incontrano anche posti accoglienti in modi diversi. E però questa startup Unexpected Italy ti segnala ad esempio anche case sugli alberi senza wifi, senza tv, borghi incastonati nella natura dove le auto non possono entrare. Sono cose che potremmo trovare da soli, però te le metti insieme e quindi è più semplice trovare tutto in una volta, dedicato proprio a chi ha poco tempo per fare ricerca e per scegliere. Delle volte organizzare le vacanze è un disastro, anche perché devi prenotare, devi pensare, devi... e non c'è mai tempo per fare niente. Mamma mia, siamo veramente messi in velocità fin troppo. E allora magari queste app e queste startup ti aiutano. C'è Tiziano Ferro, questo è Rosso Relativo.

0: aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: si chiama proprio Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon venerdì 17 luglio 2026. Cartomante, l'estofante. La Guardia di Finanza di Avellino ha scoperto una cartomante abusiva completamente sconosciuta al fisco, beneficiaria pure del reddito di cittadinanza. L'hanno smascherata, si proclamava maga, operava completamente in nero. Attraverso i social la tipa pubblicizzava consulenze telefoniche di cartomanzia e chiromanzia spacciandosi per gratuiti. In realtà l'attività era a pagamento. Le successive indagini sui conti correnti hanno svelato 4.000 prestazioni e più saldate attraverso i bonifici, ricariche e accrediti. L'analisi dei flussi finanziari ha fatto emergere un volume d'affari non dichiarato superiore a 130.000 euro per un'evasione di imposte superiore ai 50.000. Oltre all'evasione fiscale, le indagini hanno rivelato anche che la tipa aveva indebitamente richiesto e percepito il reddito di cittadinanza. E così la cartomante, l'estofante. La vicenda della legge elettorale, la Camera dunque ha approvato, l'applauso della maggioranza.

0: alle critiche dell'opposizione, ora tocca al Senato per la seconda lettura. False lauree online a Napoli, 37 indagati avrebbero rilasciato senza alcuna autorizzazione 508 titoli in 20 anni di attività. Ma cosa facevano quelli con le false lauree? La pendevano in salotto per dire il mio figlio c'ha la laurea, eh? Laura, sì. Inflazione, Istat, inflazione a giugno frena al 3%, in calo i prezzi del carrello della spesa e salgono i prezzi degli energetici. L'inflazione dunque è così. Il centrodestra propone una raccolta di firme per la grazia a Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori in fuga. Il ministro Nordio avvia la istruttoria per la grazia, ma il presidente Mattarella precisa com'è la situazione, è molto diversa, dice lui, mette dei paletti e precisa appunto: sulla grazia decido io e solo io, così vuole la Costituzione. E dunque c'è la frenata. Le accuse alla Cina di interferenza anche nelle elezioni alla Casa Bianca, le accuse a Pechino da Trump le ha fatte durante il discorso dell'Unione all'Unione. Gli incidenti sul lavoro: un operaio è morto schiacciato da un rullo nel Trevigiano, un altro è deceduto folgorato nel Leccese. In Brasile nuovi dazi americani al 25% in vigore dal 22 luglio sono stati decisi in base alla legge del 74, dice Lula, decisione immotivata e unilaterale. La difesa dell'Unione Europea nei dati EDU, l'agenzia comunitaria dedicata, nel 25 più 20% sul 24, è previsti per quest'anno 454 miliardi, una crescita più rapida, più alta delle stime. E come si dice? E io pago. Dice Mark Sinner: io sono il fratello di Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis, e vi voglio dire che io lavoro come vigile del fuoco. Mark, grazie dell'informazione, grazie. Lo sport, per lo sport il calcio, ovviamente i mondiali, Spagna contro Argentina. Sarà la finale domenica a New York. Intanto domani c'è la finale per il terzo posto, Inghilterra contro Francia. Le sconfitte. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'Italia si presenterà divisa tra l'alta pressione ben consolidata al centro-sud e condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata il nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia? Solo Musica Italiana. Hanno fatto un'indagine che include tutta l'Europa e praticamente la metà dei lavoratori prenderebbe in considerazione un nuovo lavoro se questo lavoro nuovo ci darebbe la possibilità di portare il nostro animale domestico. In Italia la percentuale è del 54%, è superiore a quella registrata in paesi come Regno Unito, Francia, Spagna, e in effetti la presenza di animali in ufficio è associata a un benessere maggiore. Questo è dimostrato, e nel dettaglio 8 persone su 10 ritiene che un ufficio pet friendly favorisca un'atmosfera più rilassata, più positiva, e quasi 8 su 10 pensa che dia anche una mano alle interazioni tra i colleghi. Quante volte magari ci sarà capitato che una persona, guarda, devo portare il cane oggi per forza perché diversamente non saprei come fare, magari quella è una persona che mediamente la saluti e via, invece se hai il cane ti fermi, socializzi, e gli animali ci fanno bene e noi facciamo bene a loro.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Eddie Brock non è mica te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora!
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
14: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?

0: gli altri vadano a farsi friggere.
1: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
9: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Venerdì, un altro fine settimana. Oggi è venerdì 17, bisognerebbe star chiusi in casa per uno superstizioso come me. Ma non ci voglio pensare, voglio parlarvi della moda dell'estate 2026 che strizza l'occhio alla leggerezza, al colore, a quei piccoli dettagli che sono capaci di trasformare il look più semplice in qualcosa di sensazionale. Sono 6 le tendenze da tenere d'occhio per la bella stagione. Prendete carta e penna. Si parte dai bikini, quelli a fantasia con stampe floreali, geometrici, colori vivaci, quelli vitaminici che portano il costume al centro del vostro outfit. Torna anche il pantaloncino lingerie in seta o in satin da indossare non solo in casa ma anche fuori, abbinato ad una semplice shirt, una camicia, una specie di poncho. Insomma, sono carini, soprattutto quelli bordati con un po' di pizzo. Tra gli accessori protagonisti ci sono i gioielli bold, collane importanti, pendenti, maxi dettagli ispirati al mare come conchiglie, pietre colorate e coralli. Un grande classico dell'estate, il lino. Abiti, gonne, pantaloni morbidi, camicie oversize, perfetti per affrontare questo caldo sempre con eleganza, un po' stropicciati, ma non dovete impressionarvi, è la caratteristica del lino, se è puro lino è super stropicciato. Un altro grande classico è l'abbinamento tra la camicia oversize e il pareo. Quante volte l'abbiamo fatto? Torniamo dalla spiaggia, non abbiamo voglia di infilarci i calzoni, la gonna, eccetera, e prendiamo il pareo e lo trasformiamo subito in un abitino. Con la camicia bianca diventa la soluzione semplice e chic anche come look da spiaggia. E infine tornano i pois, più colorati, più giocosi, per un tocco retro ma sempre super attuale, sempre contemporaneo. Ragazzi, noi ci sentiamo settimana prossima, fate un bellissimo fine settimana, vi voglio bene, un bacio.
1: E anche noi te ne vogliamo, Enzo, un bacio grande e buon weekend, a lunedì.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Fred De Palma insieme a Dana Mena era Una volta ancora su Radio Italia, solo musica italiana.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di

0: Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: Yahoo! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo, intenso, cremoso,
1: il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

Convento, Alfa e Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Qualche giorno fa Daniele De Emiliano vi hanno raccontato che Stefano Di Martino, che sarà il prossimo Festival di Sanremo, vorrebbe riportare in gara Emma, e l'elenco dei possibili big di Sanremo 2027 quindi si è allungata, perché parecchie voci dicono che su quel palco potrebbero salire ancora Madame, Mahmood, Blanco, Elodie, Tony F. Queste sono le voci, non c'è ancora niente di confermato. E poi potrebbe gareggiare per la prima volta Tony Pitoni, che lo scorso anno è stato ospite di Dito nella Piaga nella serata delle cover e dei duetti. Tony Pitoni, che è un artista che ha avuto un enorme successo, che usa parole forti, un linguaggio scurrile, molto ironico, è stato paragonato tante volte a quello che hanno costruito negli anni gli Elio e le Storie Tese. E stando sempre a queste indiscrezioni, dalla finale di Sanremo potrebbe uscire un solo vincitore che andrebbe a finire direttamente tra i big, dai giovani. Quindi non ci sarebbe più la gara delle nuove proposte, ma così come era stato più o meno per Mahmood, che era passato direttamente dai giovani ai big e poi addirittura il festival aveva vinto. Abbiamo nominato Emma, probabile candidata. Queste sono le voci, l'ascoltiamo con Amami.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. E qua si fanno i conti perché abbiamo superato la metà di quest'anno e si fanno i conti per vedere come si sono comportati gli artisti con le vendite, perché se parliamo di classifiche FIMI parliamo di vendite e i dischi più venduti, non solo quelli più ascoltati in radio, quelli più venduti. E Samurai J ha sbaragliato tutti, ma non parlo di Flamenco Paranoia, parliamo ancora di Ossessione, la canzone che è arrivata sedicesima al Festival di Sanremo, ma ha stabilito un record dell'era digitale, perché Ossessione è riuscita a mantenere il primo posto nella classifica dei singoli più venduti per 18 settimane. Invece l'album più acquistato della prima metà dell'anno, dei primi sei mesi del 2026, è Anche gli eroi muoiono, il capolavoro di Kid Yugi, che ha conquistato anche la vetta della classifica che mette insieme i formati fisici, cioè CD, vinili e musicassette, perché grazie a Dio c'è ancora chi compra il formato fisico che ha bisogno di toccare. Mamma, quanto è bello tenere in mano un CD, per non parlare poi dei vinili. Quindi complimenti a Samurai J. Adesso ascoltiamo Lunedì Nero, c'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Possiamo solo essere felici. Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio parlarvi di una collezionista che forse non è originalissimo, però è nutrito. A Torino c'è uno dei più grandi collezionisti di telefonini vintage al mondo. Ha 46 anni, si chiama Luca, è un negoziante, quindi è un po' avvantaggiato per questo, perché si è sempre occupato di telefonia. Ha ereditato la passione del papà e negli ultimi tempi ha detto: sai che c'è? Io ho questa collezione, la mostro sui social. È composta da modelli vintage con la tastiera, e ha raccontato, perché poi è stato intervistato, è diventato virale, e dice: devo ordinare tutto, mi dico sempre che un giorno troverò il tempo per mettere tutto a posto, ma quel giorno diventa sempre più lontano. Ad ogni modo avrò circa 5.000 modelli e nel frattempo continuo a raccoglierli, perché per lui i modelli nuovi non sono interessanti, perché li trova tutti uguali, un rettangolo nero con dietro le fotocamere, e quindi non gli piacciono più. Lui prende tutti questi modelli di una volta, però non li mette in ordine. Lì c'è bisogno d'aiuto, Luca, te lo dico. Una volta che metterai in ordine, scoprirai di avere più tesori di quanto tu potessi immaginare dal punto di vista di chi ama certi oggetti. Ora ci concentriamo su Angelina Mango, che comincerà questa sera il suo tour estivo da Verona ospitando Marco Mengoni, e trovate le date su radioitalia.it e anche gli altri ospiti. Li ascoltiamo con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Ma voi lo sapete cosa rende unico il prosciutto San Daniele DOP? Solo cosce di suino italiano, sale marino e il microclima irripetibile di San Daniele del Friuli. È un prodotto naturale, senza nitriti, senza nitrati, fonte di proteine, ricco di minerali e vitamine. E quindi il risultato è un'eccellenza, dalla dolcezza inconfondibile, perfetto per l'estate. Scoprite tutto il gusto del prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia, scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
18: Quando è...
19: pesca.
18: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
18: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
16: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live.
8: tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

White Girl Wasted, il singolo di Anna su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che molti di voi hanno scritto, dopo aver sentito questa notizia che riguarda Luca, che colleziona telefonini di tutti i tipi ma vintage. Ma mi ha colpito soprattutto Alessio, perché ha anche mandato una foto. Alessio, scritto da Mantova, lui fa la stessa cosa, però a differenza di Luca, lui non ha un negozio di telefonia, per cui per lui reperire questi telefonini vintage è stato decisamente più difficile, però è riuscito ad acquistarli a poco con i mercatini. E in effetti in questa foto c'è questa collezione bellissima. Ma perché? Perché è tenuto tutto in ordine, pulito, in una bacheca. E poi mi ha spiegato che per ogni telefonino, perché lo chiamo così perché sono proprio di anni e anni fa, c'è tutta una storia per quelli che ce l'hanno, perché magari sono telefoni di amici, telefoni che gli hanno regalato perché conoscono la sua passione per questi telefonini vintage. Alcuni sono di nonne, di nonni, e ci tiene veramente tanto. Bravo Alessio, soprattutto perché sei ordinato, perché così ritroverai sempre tutto. Complimenti a te Alessio, è un piccolo tesoro. Stiamo per ascoltare Vasco Rossi, che ha gradito molto le parole di Lucio Corsi, perché in un'intervista Lucio Corsi ha detto che Vasco ha saputo raccontare storie e pensieri di chi vive in provincia, e quando ha riconosciuto questa cosa Vasco l'ha sentito e insomma gli ha fatto molto piacere. Ma quanto ha ragione Lucio Corsi, soprattutto per questa canzone, Alba Chiara, Vasco Rossi.

0: Corpi Celesti, c'è Giorgia su Radio Italia, sono Musica Italiana, ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV e oggi vi parlo della serie TV Shrinking con la protagonista Jason Segel, che forse molti conoscono come Marshall per la serie How I Met Your Mother. E Jim è un terapeuta che fa il suo lavoro molto diligentemente, si attiene alle norme etiche della professione, quando poi perde sua moglie e viene scosso a questa tragedia, di questo grave lutto, inizia ad approcciarsi ai pazienti in modo differente, perché durante le sedute dice il suo pensiero, ma con sincerità brutale però, e spinge i pazienti ad apportare degli stravolgimenti nelle loro vite. In questo modo però sarà anche lui stesso a stravolgere la sua esistenza. Shrinking lo trovate in streaming facilmente.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il momento di riascoltare Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
1: Scusa se ti ho resa strana, eri l'unica che mi ascoltava.
0: Maledetta rabbia, la canzone di Blanco, questa dovevate azzeccare, indovinare, esattamente come ha fatto Biagio da Caltanissetta. Bravissimo Biagio, complimenti. Biagio ha 32 anni ed è un giovanissimo prof di italiano alle medie. La sua passione è proprio la musica italiana, soprattutto Giorgia, Emma e Noemi. Ama il gelato alla follia, aggiunge come te Paoletta, proprio vero, e saluta il suo fidanzato Lorenzo. Un abbraccio a tutti e due Biagio, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Irama, Arrogante su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Dito nella piaga, Businessman su Radio Italia, solo musica italiana. Vi saluto, vi do appuntamento a domani per Radio Italia Party dalle 22 con la musica italiana remixata, e sì, l'ascolteremo insieme anche questa sera a Serino in provincia di Avellino in piazza, e domani sera a Lissone vicino Milano. Quindi ci incontreremo nel fine settimana e ci risentiremo su Radio Italia solo musica italiana a partire dalle 9 lunedì prossimo. Ma oggi vi lascio a Mario Volanti, come tutti i giorni, lo sentirete tra poco, e prima l'informazione con Sky TG24. Ciao da Paoletta, baci!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tensione istituzionale sul caso del gioielliere condannato per aver ucciso due ladri. Mattarella convoca Nordio e precisa: la grazia è una facoltà esclusiva del capo dello Stato. Trump parla alla nazione e accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori americani nel 2020. Abbiamo le prove, dice, per Pechino si tratta di invenzioni. Sesta notte di raid statunitensi sull'Iran, colpiti obiettivi civili, denuncia Teheran che attacca Kuwait, Bahrain e Qatar e minaccia di chiudere anche lo stretto del Mar Rosso. L'Ucraina scende in piazza per protestare contro il rimpasto del governo voluto da

0: Zelensky. Intanto non si fermano i raid russi, missili su Odessa, due i morti. Tragedia in provincia di Savona, un ragazzo di 15 anni muore dopo essere rimasto folgorato nell'area di un Luna Park a Spotorno, indagini in corso. È morta nell'ospedale di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, la famiglia ha consentito alla donazione degli organi. L'ondata di caldo non dà tregua, domani il picco con 19 città da bollino rosso, cabina di regia al Ministero, a giugno decessi aumentati del 3% tra gli over 65. La Formula 1 corre in Belgio, oggi le prove libere mondiali, cresce l'attesa per la finale di domenica tra Spagna e Argentina, domani Francia e Inghilterra per il terzo posto.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buongiorno, eccomi pronto a raccontarvi quest'ultimo pezzo di classifica, lo spaccato del venerdì, le prime quattro posizioni nell'attuale graduatoria. Al numero 4 c'è Tommaso Paradiso, il brano è Agitare Coca-Cola.

Un posto in più vuol dire andare in vetta alla classifica e lo fanno loro. Sono in vetta alla classifica i Pinguini Tattici Nucleari, consorri, scusa, lo siete.

è finito anche l'ultimo spaccato, vi rinvio a domani. Domani, come ogni sabato, ho il piacere, diciamo, il dovere di salutare questa classifica che va via, e dopodomani invece domenica racconterò a voi tutte, amiche e amici all'ascolto, la nuova classifica. Fra due giorni vi dirò quali saranno stati i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie, un saluto, ciao e a domani.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile, scopri

0: Nuovo servizio Zircol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zircol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
3: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
2: Prepara le valigie e parti anche tu.
3: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
2: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
3: Perché chi è bravo si vede.
2: Ci vediamo là.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Allora, dato, cara collega, che c'è qui la nostra altra collega Serena che si occupa di YouTube.
1: Esatto.
0: Ecco, visto che sei qui, puoi fare tu il segnale orario, per favore? Dai, fai qualcosa, dai, su.
2: Le 13.
0: Brava.
1: L'hai fatto benissimo.
0: Tra poco, brava.
1: Perfetto, guarda che comunque potrebbe farlo lei.
3: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
4: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 17 luglio 2026. È morto Osvaldo Bagnoli, l'allenatore di calcio, aveva 91 anni. Nella sua lunghissima carriera verrà ricordato soprattutto per il mitico scudetto conquistato sulla panchina del Verona nell'annata 1984-1985. Addio Osvaldo Bagnoli, lei è stato un grandissimo personaggio del calcio, un testimone del suo e del nostro tempo. Osvaldo, le abbiamo voluto bene, tanto bene. Non sarà dimenticato, Osvaldo? I somari non erano gli scolari, lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate, accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale, commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo segnalazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto, sostengono le autorità. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania ben 508 lauree. E sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Le indagini sono sempre in corso. La difesa dell'Unione Europea, nei dati forniti dall'EDU, che è l'agenzia comunitaria dedicata, nel 2025 più 20% sul 24 e previsti nel 26 454 miliardi, crescita più rapida delle stime. In Brasile nuovi dazi americani in arrivo al 25% in vigore dal 22 di questo mese, decisi in base a una legge del 74, dice Lula, è una decisione immotivata e unilaterale. Terribile in Algeria, un incendio in un orfanotrofio alla periferia della capitale. Molti morti, tantissimi feriti, il bilancio è ancora provvisorio. E tra incertezze, Italia divisa in due, continuano le preoccupazioni per il tempo, il maltempo e il traffico. Le accuse alla Cina pesantissime di interferenza anche nelle elezioni alla Casa Bianca. Lo sostiene Trump, che ha detto queste accuse contro Pechino, ha lanciato queste accuse contro Pechino durante il suo discorso, il discorso dell'Unione. Intanto qui c'è preoccupazione, lo dice Descalzi, l'amministratore delegato di Eni, preoccupa lo stop di gas russo a partire dal gennaio 26. Non licenzieremo nessuno, comunque, assicura Descalzi. Questa i lavoratori se la sono segnata.

0: L'hanno ascoltata, sì, ma se la sono segnata. Tornando al caldo, vengono fornite adesso delle cifre che a giugno dicono che la mortalità per gli over 65 è cresciuta del 3%, emerge da dati ufficiali del Ministero della Salute. Non c'è ancora la prova che possano essere causa scatenante, ma un nuovo studio italiano dimostra che le microplastiche potrebbero essere un fattore chiave nell'infarto. Nelle persone che sono andate incontro a un attacco cardiaco, infatti, le probabilità di rinvenire queste sostanze nel sangue sono più che doppie rispetto a chi soffre di malattie cardiache croniche o alle coronarie sane. Le micro e nanoplastiche sono minuscole particelle di plastica che si trovano praticamente dappertutto nell'ambiente, compresa l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e molti alimenti che noi consumiamo, dice Jennifer Lopez. L'unica parte del mio corpo per cui uso la cera e non il rasoio sono le sopracciglia. È una tortura togliere i peli singolarmente. Ognuno ha i suoi problemi. Chi la bolletta, chi la ceretta. Ma la Jennifer è Jennifer. Lo sport, il calcio, campionati del mondo, siamo all'attesa della finalissima Spagna contro Argentina. La Spagna contro i campioni del mondo in carica si giocherà domenica a New York. Intanto domani c'è l'antipasto, la finale per il terzo posto tra Inghilterra e Francia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il sopraggiungere di aria più fresca dalla Scandinavia determina una stemperata delle temperature a partire dal nord e una lieve instabilità. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio o di temporali a carattere sparso, soprattutto al nord-est, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi con locali sconfinamenti in pianura, specie sulla Lombardia. Sempre buono al centro-sud. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Non chiedili.

0: Quindi?
1: Cosa?
0: Non lo so.
1: Beh, è finita la canzone.
0: Beh, Mazzella dice a noi di lavorare, poi vai tu, sì, vado io.
1: Chi sì. È?
2: Anche venerdì!
0: Bravo, venerdì 17 però, comunque.
1: Posso
0: dire, noi non ci crediamo però, perché sennò porta sfiga, come dicevi giustamente tu, dimmi.
1: Era il 17, quindi era venerdì
0: oggi
1: 17.
0: Ma noi non ci crediamo.
1: No, ma infatti, no, ma va, quelle cose lì no, no assolutamente. No,
0: rifaccio.
1: Siamo nominati.
0: Faccio prima io. No? Dai, tranquilli, non succede niente.
1: Ah, cos'è scaduto?
0: Non lo
1: la
0: so.
1: Finta numero uno, e poi abbiamo anche la numero due che è. Si è spento tutto. Vabbè, per chi ci crede e chi non ci crede, comunque oggi è venerdì ed è venerdì, è bello perché c'è l'ingiovinello.
0: Cos'è
1: non lo so, che cos'è sto pezzo?
0: Mi è rimasto in mano un pezzo di qualcosa.
1: Bene,
0: no?
1: Adesso lo riassembliamo.
0: Comunque siamo,
3: Mauro Marino,
0: sì, siamo quelli lì.
3: Francesca Leto.
1: Ecco, c'è anche il numero, il 331-995-0095. Giornata la più attesa forse della settimana,
0: sì.
1: C'è anche il ciufolo con noi in studio. Basta,
0: manca un pezzo.
1: Si è rotto qualcosa, manca un pezzo, adesso lo troviamo.
0: Sì, sicuro, sicuro. Va bene, abbiamo detto tutto.
1: Sì, direi che abbiamo detto
0: abbiamo
1: abbastanza.
0: Abbiamo salutato quel
3: pesciolone bestione.
0: Di Andrea Mazzellone, siamo belli carichi anche oggi, ci sarà un bel regalo per voi, attenzione, col ciufolo.
1: Attenzione.
0: Va bene, intanto c'era Madame, Mamma non mamma, prima Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole che c'è, e adesso si va al cinema per 24 secondi, vai.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: scagliala tu, dai, scagliala.
1: Dai, dai, la scaglio io. Scagliala allora.
0: Tu. No,
1: guarda che io la tiro lontano.
0: Scaglia, scaglia, vai.
1: La tiro lontano. Vado,
0: lancia, tiro. Vai, vai.
1: Ho tirato.
0: Ah, ok, niente.
1: Nessuno è stato colpito.
0: Danno, si è rotto nessun vetro, è andata lontano. Brava, brava.
1: Grazie.
0: Intanto erano i Negramaro, prima Saldavinci, poesia. Quindi vuol dire che avremo oggi un nuovo disco Italia.
1: Chissà
0: era disco
1: quale
0: Italia
1: sarà.
0: Fino a ieri, io lo scoprire. So.
1: Io non lo so.
0: Io lo so.
1: Io aspetto che me lo dica lui, Luca Ward.
0: Va bene, tra poco, prego.
2: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo e niente foto in camerina.

0: sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. Con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: che twerka con questa base twerkante.
1: Sì, però oggi mi hai detto che assomiglio alla majorette.
0: Oggi con quel gonnellino sembri una majorette. Fai girare
1: Faccio girare il
0: bastone.
1: Il bastone, sì.
2: Molto bene, andiamo subito con il primo giro ufficiale. Dove vai? Dei saluti a...
0: È caldo, caldo.
1: Ah, la base havaiana, prego, intanto.
0: Sì.
1: Fausto da Corropoli, sì. Scusa, l'ho lanciata fin da te la pietra.
0: È arrivata
1: prima.
0: Là, Corropoli.
1: È arrivata là.
0: Mamma mia.
1: Spero di non averti preso in testa.
0: Speriamo di no. No, ci ha scritto, quindi vuol dire che sta bene.
1: Sta bene.
0: Ciao, bellissima Francesca.
1: Grazie.
0: Ciuffo Mauro.
1: Eh sì, perché
0: ciuffo
1: lei sa che sei andata andato dal parrucchiere.
0: Sì, sì, sì, mi salutate, sono sempre in ascolto. Ciao Lina, detta Radiolina. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Guarda, poi leggilo tu il prossimo messaggio.
0: Oh,
1: vedi?
0: La base hawaiana. Già questa esclamazione di Francesca da sola vale l'ascolto del programma. Buon weekend FM, buon relax Alessandro.
1: Grazie,
0: che salutiamo affettuosamente. Sì, sì, concordo.
1: Sì, sì, sì. Grazie
0: poi
1: mille. Saluti a caso per voi da Veronica da Cavour, provincia di Torino. Sono al lavoro
0: Cavour
1: nel vigneto del mio agriturismo per la cena in vigna di questa sera.
0: Fantastico,
1: che bello.
0: Buon lavoro Veronica. E poi aiuto, Mary da Oristano ci segnala che saluta Pina de Sucarasau, c'è scritto.
1: Sì.
0: Ci segnala che ci sono solo 49 gradi.
1: Mamma
0: o 46,
1: mia.
0: Adesso non ricordo.
1: 49 ho letto.
0: 49, no,
1: sì,
0: impossibile.
1: 46.
0: Va a vedere.

0: di qua, un colpo di là, uno al cerchio, uno alla botte e anche uno all'anima, come dice...
1: Chi è?
0: Luciano Ligabue. Molto bene. Finiamo il giro?
1: Fa caldo dappertutto, eh?
0: Dappertutto,
1: Valentina
0: dappertutto.
1: Ci dice che sta tornando a casa dal lavoro da Ragusa Ibla a Modica.
0: Mannaggia, 48.
1: E ci segnala 48 gradi.
0: Caldino, caldino.
1: Anche a Syracuse, che credo sia Syracuse in Florida.
0: Penso di sì, dal numero che sì, è quello.
1: Tony ci dice che ci sono 98 Fahrenheit, che sono 40 gradi
0: parecchi,
1: rotti anche
0: esatto.
1: Lì. Quindi
0: ciao.
1: Non si può respirare.
0: Poi, mi potete dire per favore quando direte il messaggio in radio? Grazie, adesso.
1: Voleva dire che ci saluta, ci ascolta sempre anche
0: grazie.
1: Quando è in ufficio con sua mamma. Ciao da Mattia e Melissa da Sarzana.
0: Sarzana,
1: sì.
0: Quindi in Toscana, quelle
1: Toscana.
0: Parti lì, giusto?
1: Sì, sì,
0: perfetto.
1: Sì, sì.
0: Poi gli altri li leggiamo dopo, se no andiamo lunghi. E Mazzella ci mazia. Possiamo andare con la prossima canzone. Sai come ha l'umore Bresh?
1: Un po' su e giù altalenante.
0: Su e giù, a volte giù, a volte su. Come
1: sì.
0: La bassa e come l'alta?
1: Marea, è lui.

0: Ma Jorette?
1: Ma tu sai, fischiare così bene come Brescia? Cavolo, sì, bravo. Senti me, senti me, senti.
0: Bello. Ma Jorette?
1: Siamo partiti.
0: Niente, andiamo che è tardi, dai, su. Su. Vai così, lo sfondo. Allora Marcella ci dice dobbiamo andare in fretta che è tardi, poi ci metti mille robe sotto.
1: Ma lo sfondo va sempre.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Abbiamo capito il titolo.
1: Le ragazze.
0: Senti, ma io, c'è una domanda che mi viene sempre spontanea. Ma perché San Giovanni in classifica è sempre sesto?
1: Perché vanno insieme, sesto e San Giovanni. Invece,
0: perché Castano è sempre primo?
1: Perché anche lì vanno insieme, Castano
0: ma
1: primo.
0: Ma perché San Secondo di Pinerolo
1: è a secondo posto?
0: È sempre lì.
1: Senti, vuoi sapere che quanti gradi ci sono a Verzino, provincia di Crotone?
0: Me lo stavo proprio domandando.
1: Proprio lì, a 38 gradi.
0: Incredibile. 37 a Costanza di Ortona, Costanza di Ortona ci dice che sono 37, però esatto. Dice che siete insostituibili, la radio rende le giornate più fresche con questo caldo.
1: Mandiamo una secchiata di
0: a Fiumicino.
1: Katia da Fiumicino, 34 gradi, va bene, può stare.
0: Sono la donna che stira senza ventilatore perché io amo questa temperatura. Marina da Torino.
2: Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi infatti può prendere in giro.
1: Oggi siamo su di giri in questo studio.
0: Basta, dai.
1: Però se lo fai partire così io parto poi. Saluti da Marco e Rossana dalla Salumeria Italiana Casa di Paolo, da Re da Bologna. Vi ascoltiamo
0: ragazzi,
1: sempre. Ciao ragazzi.
0: Calogero dalla Sicilia, da Enna, faccio il corriere, trasporto farmaci, sono un vostro fan, vi auguro un buon weekend e noi ringraziamo.
3: Amore,
0: te.
3: Sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno i truppen.
0: Ho capito, lo sta portando Calogero, adesso arriva, stai tranquillo.
1: Ciao Mauro, ciao Francesca, mandate tante secchiate d'acqua a nonna Lori e ricordatele che oggi dai è venerdì, ti aspettiamo stasera alla grigliata.
0: Ok, non indovinare la grigliata.
1: Grigliata.
4: Pesciolone bestione
1: sulla griglia.
0: Gli è partito il dito di là, ora non si ferma più.
5: Noi siamo pronte per l'indovinello.
0: Sì, ho capito, anche noi se riusciamo ad andare avanti, perché sennò mamma mia.
1: C'è
0: comunque
1: Fedez,
0: prima di ogni cosa
1: c'è Fedez.
6: Cerca un po' di te nei testi di André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Sai che andiamo.
1: Sai che è passato da Cavour?
0: Chi?
1: Bruno Davigone ce l'ha scritto.
0: Ciao Bruno, che sei passato da lì.
1: Guarda, è talmente tardi che io non direi neanche l'orario.
0: Io lo dico, sono le 2:02. Sono

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: bravo, bravo, bella base, bravo, bravo. Era Gaia, prima c'era anche Marco Mengoni con il guerriero. Ciao, un saluto da Beatrice, l'ascoltatrice, si firma così, grazie della bellissima musica, vi ascolto ogni giorno, e comunque la Sardegna non la batte nessuno, noi siamo a 43 gradi, da morire, una secchiata, e sto aspettando anche l'indovinello.
1: Guarda allora cosa arriva, guarda.
2: Il venerdì è sempre bello

0: Torino anche questa
1: settimana.
0: Se rispondi al domandone, ma che bel ciufolone che arriva.
1: Va, va, va, va.
2: L'emerito ciufolo è con voi anche oggi, dovete aggiudicarvelo, però insieme vi manderemo anche una batteria di pentole a pressione, ferro da stiro, la nostra compilation,
1: sì.
2: Radio Italia, chi è?
1: Chi è?
3: Copri letto, copri divano, copri poltrona, copri moglie, copri marito, copri amante, copri debiti, copri zanzare, te lo mare, te lo muore, te lo spiego, te lo vendo.
2: Ok, vi manderemo la nostra compilation Radio Italia Summer Hits 2026, 32 canzoni bellissime, tutte le più forti dell'estate le abbiamo qui nella nostra nuova compilation e ve la regaleremo più tardi.
1: Ma finalmente l'indovinello di oggi, attenzione, è il seguente. Che ansia adesso.
2: Ok.
1: Allora.
2: Prego.
1: Attenzione. Prima di diventare bella, è brutta.
2: Ok.
1: Di cosa stiamo parlando? Prima di diventare bella, è brutta.
2: L'indovinello ce lo ha mandato MG da Torino, che ringraziamo. L'abbiamo scelto, ci piace molto.
4: Però. Siete veramente dei fasulli.
2: Dei fasulli, ecco. hai ragione. Comunque, se volete partecipare all'indovinello per aggiudicarvi tutto quello che abbiamo detto prima, dovete rispondere prima di diventare bella e brutta. È il numero
1: 331-995-0095. Attenzione.
2: Perfetto, ora è venerdì, abbiamo un nuovo disco Italia, possiamo mandarlo? Devi aggiungere qualcos'altro, Mazzella, perché qua non finiamo più oggi. Prego.
5: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: lui suona il piano.
1: Sì.
0: Ma piano, piano, piano.
1: Piano, piano.
0: Rilanciamo?
1: Io rilancio l'indovinello. Prego. Prima di diventare bella, è brutta. Di cosa stiamo parlando? Al 331-995-0095.
2: È un po' difficilino questo indovinellino, no, Mauro Marino.
1: No, no, è facile.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatino.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snack.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a €1,49 al chilo.

0: voulez-vous venire da me questa sera? Non c'ho la pasta al ragù, ti faccio due bucatini alla matriciana, va
1: ma
0: bene?
1: Ma alla sera, Mauro, alla sera, dai, con sto caldo.
0: Una bistecca.
1: La bistecca,
0: eh beh,
1: sì.
0: Col caldo no, la bistecca no.
1: Una bella bistecca al barbecue.
0: Andiamo a casa e via. Comunque, a proposito della Madonnina, c'è stato un incendio qui vicino alla esatto, Madonnina proprio esatto. Questa mattina nel Milanese. C'è l'indovinello qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ripetiamo l'indovinello di oggi.
1: Attenzione,
0: che ci ha mandato MG da Torino.
1: Prima di diventare bella è brutta. Qualcuno, qualche burlone ci scrive: è la sposa?
0: No. No.
1: È l'oliva?
0: No.
1: Dice Andrea da Torino, no. È per caso Cenerentola? Dice Francesco,
0: no,
1: da Bergamo, no.
0: No, no, no. Chi è?
2: Torta tortina, se esci brutta ti do la pasta asciutta, se esci bella ti do la caramella.
0: E quindi?
2: Quindi tortina. Ciao.
1: No, no, no, no, no, no, no,
0: non è, non è bella,
1: non
0: la
1: l'avevo mai sentita.
0: La storiella ci è piaciuta, grazie a chi ce l'ha mandata.
1: No,
0: poi.
1: Allora, 331-995-0095.
0: Dai,
1: prima di
0: facile.
1: Diventare bella è brutta.
0: Dai, dai. Secondo me ci arrivate.
1: Sì, ma in tanti
0: prima
1: hanno già
0: di
1: indovinato.
0: Diventare bella e brutta, capito?
1: Hanno già indovinato.
0: Dai.
3: Mauro.
0: Oh, allora un attimo, dobbiamo andare.
1: Mauro.
0: Ma perché ce l'avete con me? Ma che ho fatto?
3: Mauro.
0: Non ho capito. Sì, andiamo al cinema. 24 secondi, andiamo.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: farfalla. Ma perché tu ti rispondo la farfalla?
1: Ma no, ma posso anche dire che non è la cabana.
0: Non è la cabana, no. Comunque c'è l'indovinello: prima di diventare bella e brutta. Dai, forza.
1: Che cos'è?
0: Allora, che aiuto possiamo dare?
1: Aspetta, qualcuno ha detto è la giornata. Poteva anche essere, ma non è.
0: No.
1: Allora,
0: no,
1: aiuto
0: no.
1: Sì, direi che potremmo
0: che,
1: darlo.
0: Che aiuto possiamo dare?
1: C'è proprio anche un modo di dire. Esatto. Sentite questo rumore, vi fa venire in mente qualcosa?
0: Basta.
1: 331-995-0095.
0: Dai, su.
1: Prima
0: su,
1: di diventare
0: su.
1: Bella è brutta, quindi si dice proprio
0: sì.
1: È bella, poi c'è
0: la bella, la brutta, è bella. Basta, comunque, anche a scuola. Oggi, oltre all'emerito ciuffolo, c'è anche la nostra compilation Radio Italia Summer Hits 2026 con tutti i successi più forti dell'estate. Sono 32 che abbiamo calcolato noi.
1: Esatto.
0: Quindi un bel regalone.
1: Dai.
0: Possiamo andare?
1: Andiamo a Barcellona?
0: Andiamo. Un'altra volta.
1: Barcellona.
0: Ma non siamo andati l'altro giorno a Barcellona?
1: Stiamo andando di nuovo.
0: Di nuovo a Barcellona?
1: Sì, certo.
0: Perché abbiamo fatto un accordo con...
1: Ci piace andare a Barcellona.
0: Andiamo a Barcellona,
1: dagli amici
0: spagnoli. Andiamo a Barcellona.

0: Sto.
1: Hai paura dell'aereo tu?
0: Io fortunatamente no, poi è uno dei mezzi più sicuri.
1: Io neanche non ho paura dell'aereo.
0: Va bene, intanto c'era Gali, c'è anche l'indovinello. Prima di diventare bella e brutta, cosa sarà mai? Forza,
1: esatto.
0: Dai.
1: Allora, qualcuno, visto che abbiamo nominato tra i suggerimenti la scuola.
0: Sì.
1: Ecco, qualcuno dice la verifica. Ma
0: No. E prima la cosa la fai in un modo e poi la fai in un altro.
1: Esatto.
0: Quindi prima di diventare bella e brutta.
1: Che cos'è?
0: È un aiuto questo.
1: Un
0: numero 331 995 0095.

0: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic?
6: La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quando è
13: pesca?
12: È la colazione. Quando è
14: alla pera?
12: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
15: Sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
17: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ogni settimana, in realtà era 6 anni che non proponeva una canzone nuova, è arrivata oggi. Edoardo Bennato si intitola appunto Ogni settimana la nuova.
1: Se lo volete vedere e sentire, lunedì 20 sarà al Circo Massimo di Roma.
0: Molto
1: trovate
0: bene
1: tutte le info sul suo tour su radioitalia.it.
0: Un gradito ritorno, ciao Edoardo. Allora, siamo all'ultimo lancio dell'indovinello, quindi o adesso o mai più. Siamo
1: prima
0: pronti?
1: Prima di diventare bella è brutta. Di
0: dai,
1: cosa stiamo
0: dai
1: parlando?
0: Dopo l'aiuto ci sono arrivati tutti.
1: Chi è?
0: Quasi, chi è?
2: Prima di diventare bella e brutta, un'idea. All'inizio è brutta,
0: dipende.
2: Poi col tempo diventa bella.
0: Dipende.
1: Io apprezzo il tentativo.
0: Non è quello.
1: Anche di chi ha scritto la calligrafia, che in effetti parte male.
0: Però, no, aspetta, sulla calligrafia ci siamo avvicinati.
1: Sì,
0: però.
1: Molto.
0: Sì, bravo, bravo.
1: E poi c'è Cristina da Magenta che dice: sarà la stagione? Non è la stagione.
0: Non è la stagione. Prima di diventare bella è brutta. Cioè, tu fai in un modo, poi dopo.
1: Abbiamo detto: scuola, calligrafia,
0: basta,
1: più di così.
0: Finito. L'emerito ciufolo vi aspetta, ma anche la nostra compilation Radio Italia Summer Hits.
1: Guarda, adesso il gioco di parole tra la prossima canzone e quella che viene dopo questa. Che c'è qualcosa di bianco sempre in mezzo.
0: Ah, è vero,
1: vedi?
0: È vero. C'è Bianca di Noemi e poi, vabbè, avranno già capito che ci sarà dopo. È così, è facile.
1: Siamo tutti fatti così.
0: Non ci distraiamo, però, che c'è l'indovinello col ciuffo.

0: Su due cose sono d'accordo. Sì. La prima, che l'estate ci ha fatto sudare, sì, su questa canzone, ovviamente. Sì. La seconda, che ancora non l'ha memorizzata, quindi non la può cantare.
1: Sì, solo a pezzettini.
0: E quindi
1: ancora
0: le mie orecchie ringraziano, evviva, eccetera.
1: Bene, siamo arrivati al momento.
0: Sì.
1: Bene, allora.
0: La soluzione all'indovinello.
1: La soluzione all'indovinello di oggi, che era: prima di diventare bella è brutta. Attenzione, la soluzione è.
2: La risposta è la farfalla.
3: No. Buongiorno, per me è la farfalla.
4: No, no.
3: Per l'indovinello è la farfalla.
5: No, no, no. La farfalla.
3: No, no. Per me è la farfalla.
0: Ma perché tutti la farfalla?
3: Ciao, la farfalla.
5: È la farfalla.
0: Ma perché?
3: Dai, che la farfalla.
0: Ma no, non è la farfalla, dai.
1: Non
0: no,
1: è.
0: No,
1: la rifacciamo. No, no, rifacciamo.
0: No, no.
1: La soluzione all'indovinello di oggi è.
0: La copia. La copia, la copia, la copia, la copia.
1: Prima fai la brutta,
0: prima,
1: poi
0: esatto,
1: fai la bella.
0: E poi fai la bella. È proprio così, la soluzione è quella. Complimenti a chi ha risposto in modo corretto anche già all'inizio. Devo dire, noi abbiamo scelto rigorosamente a caso.
1: Irene da Licata, è già arrivato il ciuffolone. Arriverà anche la nostra doppia compilation. Irene lavora nel personale di una scuola paritaria, fa laboratori creativi insieme ai bambini, saluta la sua sorellona Rossana.
0: Molto bene, la compilation che vi mandiamo è Radio Italia Summer Hits, 32 canzoni, tutti i successi del momento, ovviamente realizzata da noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, ve la regaliamo. Tutte le informazioni sulla compilation le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
1: Che va bene? Che
0: ti piace
1: basetta,
0: questa base?
1: Sì, mi piace, scavallo. Sono le 3-2 minuti.
5: Ma questi indovinelli li
0: no, oggi
5: voi?
0: No, oggi no.
1: Oggi
0: no,
1: oggi no. MG da Torino.

0: soli. Siamo soli. Siamo soli.
1: Noi no, però non siamo soli.
2: No, direi di no, dai messaggi che abbiamo ricevuto, direi che i nostri ascoltatori ci sono. E come? Siamo nella terza oretta insieme, abbiamo aperto con Cesare Cremonini, abbiamo proseguito con Vasco Rossi, noi due siamo i soliti due del pomeriggio, Francesca Leto con la, ma, come si volevo dire, la
3: Mauro,
2: la Majorette, sì,
1: esatto. E poi c'è Mauro,
2: oh,
1: Mauro,
2: Marino. Mauro, sì, Marino. Sono io, il pesciolone bestione al pulsantone. E ora vi parliamo, negli Stati Uniti si sta verificando un'anomalia, una cosa anomala, un'epidemia di...
1: Abbiamo...
2: i casi registrati sono quasi 7.000, possiamo dire che negli Stati Uniti in questo momento stanno nella...
1: Sì,
2: per forza.
1: Scusate, però è proprio brutto quel momento lì,
2: lo
1: quando
2: so.
1: C'è il non è
2: ora,
1: tanto...
2: C'è,
1: ecco.
2: Il problema
1: è
2: che la fonte ufficiale della contaminazione non è ancora stata identificata, quindi non sanno come mai sono avvenuti non hanno richiamato dei prodotti alimentari specifici.
1: L'FBI ha dei sospetti, attenzione,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Quelli più sospettati principali sarebbero la lattuga e altre verdure a foglia vendute in busta, quindi attenzione.
2: Beh, d'altronde si sa che la verdura fa andare in bagno, no? Quindi non è
1: quella lì, però probabilmente essendo stata imbustata in qualche maniera, magari a qualche piccolo additivo.
2: In passato ci sono stati degli episodi del genere, sono stati attribuiti a cibi come lamponi, basilico, coriandolo, le taccole e appunto ancora lattuga.
1: Sì, c'è di tutto, però qua in mezzo come
2: facciamo?
1: Fai
2: cioè,
1: a capire.
2: Che fai? Non mangi più? Ma poi scusa, io mai visto nessuno negli Stati Uniti mangiare verdura. Di
1: no,
2: solito mangiano panini, hamburger,
1: mangiano.
2: Comunque sta di fatto che c'è questo problema, quindi cari ascoltatori, se decidete di andare in vacanza
1: negli
2: da quella
1: Stati
2: parte
1: Uniti,
2: del mondo,
1: ecco,
2: attenzione al ritorno in aereo, mi raccomando.
1: Attenzione alle verdure in busta,
2: no,
1: attenzione.
2: Poi,
4: amore, sono andata alla farmacia,
2: sì,
4: ma non ce l'hanno i frupen.
2: Non capisco, quello di prima, sì. Vabbè, niente, noi l'abbiamo detto, ora lo sapete.
1: Tra l'altro, guarda, hai detto molti andranno, per esempio, quest'estate sicuramente
2: nella città degli angeli.
1: A visitare la città degli angeli.
2: Così lanciamo anche la nuova canzone di Achille Lauro che ascoltiamo per la prima volta, che è anche colonna sonora di un film. Prego.

0: ora noi andiamo.
1: Chi è? Ciao Radio Italia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E quest'ora io sono costretto a cambiare radio perché mi piace la voce di questa persona che sta parlando adesso. E la donna sì, è molto dolce, ci fa molta compagnia. Ma lui
0: guarda,
1: non mi piace proprio.
0: C'ha ragione. Anche a me, io faccio giro sempre. Quando lo sento, giro
2: mi
0: sempre.
2: Mi è sembrato un po' nervosetto.
0: Io sempre giro quando lo sento.
2: Io invece vado dove va lui, quindi ci
0: dove
2: trovate.
0: Va lui?
2: Dove vai? Che te ti vai?
0: Io vado a.
2: Vengo anch'io.
0: Andiamo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Harry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a €549.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50

0: euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: l'ultimo, infatti.
1: Era
0: basta.
1: L'ultimo per oggi, sì.
0: Grazie. A proposito di ultimo che abbiamo appena ascoltato, è piaciuto talmente tanto il concerto che non solo c'è stata una marea di gente, avete visto, cioè, si sono portati a casa tutto, pure i cartelli della segnaletica del concerto di Tor Vergata sono stati rubati, non solo, sono pure stati rivenduti su un'app di quelle dove si vendono le robe, che inizia per V e finisce per End. Vabbè, con
1: tutti
0: le robe
1: i cartelli
0: lì,
1: tutti presi.
0: Prezzo 800 euro anche.
1: Ha capito? Ecco, tutti i pannelli, anche quelli informativi con i QR code che indicavano i percorsi
0: verso
1: le vie d'uscita. Pazzesco.
0: Sono portati a casa un ricordo, dai.
1: Sì,
0: scusa,
1: come si chiama? Memorabilia. Ecco.
0: Comunque il comune ha annunciato l'intenzione di presentare un esposto in procura per fare anche chiarezza sui furti avvenuti durante l'uscita del pubblico dell'area dell'evento, anche perché, come dire, non si può fare.
1: Com'è che direbbe una voce da cinema questo slogan, che rubare i cartelli non è uno scherzo, non ma un reato?
0: Non è uno scherzo, ma è un reato.
1: Esatto, okay, quindi non si rubano i cartelli.
0: Restituiteli, andate a ripiantarli dove li avete tolti, va bene? Perché poi se vi beccano vi fanno pure la multa, altro che rivenderli.
1: Giusto, va bene.
0: Ma Maria?
1: Con Salvador.
0: Ah, bene, dove sono?
1: Sono con J-Ax e in Cile.
0: Sono in Cile.
1: Ah,
0: in Cile sono. Stanno nel Cile.
1: Sì.
0: Molto bene.

0: Visto il periodo, io la rifarei questa canzone in questi tempi di iodio, perché molti saranno al mare, quindi
1: è vero, è vero, è vero. Allora, noi siamo pronti per raccogliere per l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: I can go for that, can go for that, can go for that. Chi è?
2: Purtroppo non riesco a beccare la linea, è sempre occupato.
0: Ma come no? Ci hai mandato un messaggio, poi non bisogna mica chiamare, bisogna scrivere o un vocale. Comunque, vabbè, stavo cantando questa canzone che è l'originale, ma la base è quella di Gue, giusto?
1: Io non lo so. Non
0: possiamo
1: lo so.
0: Andare?
1: Andiamo, andiamo.
0: Grazie,
1: andiamo,
0: a tra poco, andiamo. Prego.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: È arrivata!

0: Vivi Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
15: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione.

0: fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
1: Yahoo! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam sì. Bam, bambina. Scusate la tosse.
2: Cosa, come mai questa aria condizionata?
1: È l'aria condizionata, qua si muore. L'ultimo giro dei saluti a caso, prego.
2: Allora, ciao ragazzi, si può avere una dedica per mia moglie Francesca?
1: Ma
2: ci
1: certo,
2: chiede una canzone.
1: Certo,
2: noi
1: certo.
2: Andiamo dritti dritti all'ufficio.
1: Però, scusa,
2: programmazione.
1: Ha sbagliato il titolo.
2: Vuole quella lì, ma se
1: ma
2: vuole quella.
1: Ha sbagliato il titolo.
2: Sì, hai sbagliato perché
1: non
2: è a novembre.
1: Settembre, ma è a novembre.
2: È a novembre.
1: Lui
2: però
1: vuole
2: lui...
1: a settembre.
2: Ma noi abbiamo capito.
1: Ma la canzone la vuole a novembre? La vuole a settembre?
2: A settembre che a novembre.
1: Quindi a novembre. Cioè a settembre vuole a novembre.
2: Esatto.
1: Vabbè, comunque intanto la salutiamo.
2: Ciao Francesca.
1: FM, ringrazio Anna, mia moglie, per le ferie in dolce armonia. Carmelo da Catania. Ciao Carmelo.
2: Bella.
1: Grazie,
2: la dolce
1: auguri.
2: Armonia.
1: Poi.
2: Qualcuno invece è in ufficio al caldo.
1: Annaggia.
2: Mi mandate un fresco saluto, scrive Monica da Savona.
1: Ma certo Monica, se vuoi anche una secchiata d'acqua,
2: esatto,
1: te la mandiamo senza problemi. Poi ciao Mauro, ciao Francesca. Daniela, vorrei sapere l'indovinello della settimana scorsa. Oh mamma mia,
2: io
1: ora
2: non me
1: se lo
2: ricordo
1: ricorda.
2: Più adesso.
1: È
2: devo andare a vedere,
1: tempo.
2: Devo andare a vedere.
1: Ricercare. Poi.
2: Allora, sono felicissima, ci scrive, io e mia sorella vi ascoltiamo sempre, non vediamo l'ora di vedervi dal vivo, veniamo sempre a Palermo, ma anche a Napoli 2 anni fa,
1: bello,
2: vi amiamo,
1: bello,
2: grazie mille.
1: Grazie, prossima tappa sarà la Sardegna. Se
2: esatto,
1: venite,
2: se
1: parti,
2: venite lì.
1: Ci trovate lì da lunedì. Ho scritto la risposta giusta all'indovinello di oggi dopo 30 secondi e manco ho vinto, mannaggia, è l'ultimo caffè che vi offro ragazzi. Non si fa così, scherzi a parte, grazie sempre per la vostra compagnia. Con o senza ciuffolo, Barbara,
2: ecco.
1: Da Benevento, un bacione, grazie Barbara.
2: Abbiamo detto Sardegna,
1: sì.
2: Prima sono sotto i 44
1: aiuto.
2: Gradi mentre guido senza aria condizionata. Un saluto da Bastianina dalla Sardegna.
1: Ciao Bastianina, vienici a trovare che siamo lì. Allora noi andiamo avanti, lo facciamo con la prossima che è Litfiba, il mio corpo che cambia col caldo di più.

0: Hai visto Marco sta mettendo la cuffia?
1: Eh sì, dobbiamo fare tutta la telecronaca.
0: No, l'abbiamo detto.
1: Adesso
0: così
1: si è messo, adesso si è appoggiato nella sua classica posizione.
0: Plank, ragazzi, esatto. Plank. Vedi,
1: plank,
0: che c'ha il fisico, ora sta così in mezz'ora, stai
1: sì
0: così in mezz'ora.
2: È che non riesco a muovermi più, qualcuno mi venga
1: no,
2: ad aiutare.
1: No, perché è incastrato, lui è alto.
0: Chiamate
1: e arriva
0: il cane attrezzi, esatto, per favore.
2: Esatto. Ciao ragazzi, come va?
0: Ciao Marco, tutto a posto, tu?
2: Bene, bene, bene.
0: Come ti sei trovato questa settimana da solo?
2: Ma posso dire un po' di pace? No, sto scherzando.
0: Ti capisco. Nessuno che ti capisco canta nelle orecchie.
2: Bravo.
0: Ti capisco.
1: Io sono un po' fastidiosa,
0: ma figurati.
1: Una moschina, allora, una zanzarina.
0: No.
2: Il primo passo è la consapevolezza.
0: Già se lo sai. Quindi canta un po' meno, per favore. Ora che però andiamo in Sardegna, puoi uscire dal track e cantare quanto vuoi a squarciagola.
1: È vero. Posso farlo lì. Molto bene. Posso anche cantare sott'acqua.
0: Molto bene, bellissimo. Lo fanno anche i pesci, ma non se ne accorge nessuno.
2: Cioè, solo bollicine che
1: esatto.
0: Niente, noi possiamo andare. Ci sentiamo lunedì, ovviamente in diretta dal Voitanca Village, a Villa Simius, e vi insomma racconteremo tutto.
1: Eh già, non mi sembra vero che andiamo tutti e tre, tutti e quattro.
2: Tutti e quattro, sì, c'è anche Giuditta. Certo.
0: Non è in barca col capo, no?
2: Ah, non lo so se è andata così, però è lì.
1: Vabbè, allora niente. Allora va.
0: Arrivederci. Sì, no, se vuoi rimanere qui e cantarci una canzone.
1: Ciao a tutti. Ciao, sono le quattro.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario Viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Abruzzo sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. In Calabria, sulla strada statale 107 Silana Crotonese, è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Cosenza e di Celico, in corrispondenza del viadotto Mussano II in provincia di Cosenza. In Sardegna, la strada statale 293 di Giba è chiusa tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 sulla strada statale 130. In Sicilia, sulla strada statale 117 Centrale Sicula, è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Mistretta e del valico Colle del Contrasto in provincia di Messina. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di Viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

lei a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio e buon venerdì 17. Ma come venerdì 17? Ma lo scopro solo adesso. È incredibile questa cosa. Tra l'altro, per fortuna, non ho quella cosa della superstizione, che secondo me invece è molto comune. Cioè, perlomeno dovrei chiedere, perché oggi, non sapendo questo dettaglio, mi sono perso un po' di cose. Ma facciamo finta di niente, perché in realtà di venerdì cosa succede? Lo sapete, di consuetudine noi vi diciamo che ci sono delle canzoni nuove che entrano in programmazione. I più curiosi avranno già sbirciato sui nostri profili social, in particolare le nostre schede che mettiamo su Instagram, e quindi sapranno già di cosa stiamo parlando. Per gli altri, insomma, un po' di pazienza, perché abbiamo 2 ore da trascorrere insieme. In queste 2 ore magari ascoltiamo qualcosina. Poi ci sono tutte le novità che arrivano dalla musica italiana e dai nostri artisti preferiti, stesse novità che tra l'altro potete trovare anche sul sito radioitalia.it. Come detto, abbiamo 2 ore in cui ci saranno cose da raccontarci, aggiornamenti. Ci si avvicina alla finale dei mondiali, che abbiamo trattato per un mese, di conseguenza adesso non è che trascuriamo questa splendida finale tra Spagna

0: è Argentina, che insomma va vissuta per bene, poi ne parleremo anche settimana prossima, credo, però insomma ci avviciniamo anche in questo senso, ma soprattutto c'è un sacco di musica da ascoltare. Andiamo.
1: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ci sono i Negramaro nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana con la loro Marziani. Un po' questo sarà il tema che affronteremo tra poco, perché molti di voi avranno sentito parlare o letto di farmaci che vengono assunti per combattere l'obesità, ma che in realtà con l'obesità non c'entrano niente, che quindi trattano questa cosa come effetto collaterale. Se ne è discusso tantissimo, ci sono state un sacco di polemiche e adesso arrivano degli aggiornamenti, ma ne parliamo tra poco.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper,

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
17: E regali di Natale.
18: Ma è piena estate.
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
19: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscana. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Flamenco Paranoia, anche Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana. Poi in questo periodo, insomma, in questi giorni anzi, in cui la musica latina è un po' al centro dell'attenzione, soprattutto nella città di Milano, ma credo in tutta Italia non si parla d'altro. Però concentriamoci sulle nostre cose. Ci siamo detti poco fa che dopo tutte le polemiche legate a dei farmaci che avrebbero curato come effetto collaterale l'obesità e che in molti casi pare abbiano anche funzionato, o meglio, molti VIP influencer e simili hanno usato questi farmaci finendo per fare una sorta di pubblicità, anche se negativa, a questi farmaci. Bene, adesso arriva sempre dagli Stati Uniti una sorta di soluzione, si chiama Alloclay, spero di aver azzeccato la pronuncia. In realtà è del grasso che viene prelevato da esseri umani non più vivi, fondamentalmente, ok, e viene usato come una sorta di botox. In realtà l'effetto di quei medicinali su alcune persone ha creato dei veri e propri vuoti di tessuto adiposo, quindi secondo alcuni esperti questa era la soluzione per correre ai ripari a una cosa che era già una soluzione per correre ai ripari di una cosa che poi a sua volta, quindi è un loop infinito, per cui si deve ricorrere a queste iniezioni, se si vuole si può ricorrere a queste iniezioni. Questo è quello che sta succedendo. Tra l'altro è una pratica che non necessita di anestesia generale né di ricovero ospedaliero. Ovviamente per molti sui social è diventata filler zombie. Io non lo farei, non lo so, già se si chiama così forse ci faccio un ragionamento prima. Però insomma, solo perché voi sappiate che poi alla fine sistemi una cosa e ne devi poi sistemare altre tre o quattro che nel frattempo si sono rovinate. Però insomma, amici, metodi tradizionali alla vecchia, secondo me in questo senso, soprattutto riguardo alla salute, funzionano meglio. E poi soprattutto sempre affidarsi al consiglio di un esperto. C'è Alessandra Amoroso con Immobile.

Giovanotti e Alfa, buon vento a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di buon vento, ci spostiamo in Alto Adige, dove abbiamo scoperto che c'è un problema con l'app Io, che permette ai cittadini di accedere alla pubblica amministrazione. Molti di noi in realtà utilizzano questa applicazione, ce l'hanno installata sul proprio smartphone. Da qualche tempo in quella zona l'applicazione consente di caricare diversi documenti, no? Il formato digitale, la carta d'identità, questo in realtà ovunque. Però da qualche tempo in quella zona i nomi e cognomi che presentano l'umlaut, cioè praticamente i due puntini sulle vocali, l'avrete visti in giro perché sono tipici del linguaggio tedesco e sudtirolese, non vengono riconosciuti. Quindi quando viene inserito questo simbolo, l'app restituisce un errore. Ovviamente le cause del problema non sono ancora chiare, anche se banalmente intercettabili, però tanti cittadini nell'Alto Adige hanno deciso di sollevare la questione, perché tanti si chiamano in modi, adesso non mi fate pronunciare cose che non so pronunciare, perché se sapessi parlare in tedesco sarei tedesco. Ma loro sono italiani. Allora, loro sono italiani comunque. Scusate, stavo facendo. Stanzini, non è che mi guardi dall'altra parte e ridi. È così, non ci siamo abituati. Neanche l'app Io è abituata e adesso ci adegueremo. Voglio dire, si fa. Ho capito. Un attimo, si corregge tutto. Non avevamo previsto questa cosa.

0: Strada facendo, Claudio Baglioni, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, è arrivato il momento di parlare dei mondiali, di parlare di questa ultima partita dei mondiali che finalmente è arrivata. Chi l'avrebbe mai detto? No, in realtà molti bookmakers ci avevano anche un po' preso, però ne parliamo tra poco.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quando è
4: pesca,
3: è la colazione. Quando è
5: alla pera,
3: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di vitello, 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e anguria coltivata in Italia, a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
18: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
18: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Qualcosa di grande, la canzone di Coez che avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo, domenica prossima, 19, il MetLife Stadium di New York ospiterà la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Ora, come al solito, come in ogni finale, che sia di Champions League, che sia la cerimonia delle Olimpiadi, che sia la finale dei mondiali, la discussione si sposta sui prezzi dei biglietti. In questo caso sono altissimi. Sul mercato della rivendita, attenzione amici, si parte da oltre 32.000 dollari. Stiamo parlando di 28.000 euro per il biglietto della finale dei mondiali. Nei casi più estremi, ok, non sto scherzando e non è un'esagerazione, perché molti utenti hanno rintracciato questi prezzi online. È ovvio che si parla di biglietti comprati e rivenduti, comprati e rivenduti, comprati e rivenduti, fino ad arrivare a casi estremi di 2 milioni di dollari, che sono più o meno 1,7, ok? 1.750.000. La FIFA, tra l'altro, non può controllare l'andamento del mercato secondario, quindi non possiamo neanche prendercela come al solito con gli organi competenti, perché questo è tutto.

tutto un altro tipo di mercato. Il presidente Infantino ha liquidato le polemiche con una battuta, promettendo hot dog e bibite a chi spenderà cifre simili per assistere alla partita. Caro Infantino, gli devi dare pure casa tua, però, a uno che spende 1.075.000 per comprarsi un biglietto della finale dei mondiali. Insomma, secondo me questa cosa è sfuggita un po' di mano. Evidentemente, se c'è gente che ha questa disponibilità e vuole comprarsi questi biglietti, amici, fateli sedere in panchina, non so, fate qualcosa per loro, secondo me meritano qualcosa in più.

0: Come cose con posti vuoti, prima invece Fredde Palma, Anitta e Demi Schilla con La testa gira. Canzone che credo si appresti a diventare una delle tre dell'estate, forse la prima. No, non lo so, non mi sbilancio perché poi la ricerca del tormentone è una cosa che io reputo passata, quindi commetterei l'errore che imputo agli altri. In realtà poi, magari se andate sul nostro sito, cercate la nostra compilation, non è che ce ne sono solo uno, due o tre, ce ne sono 32, quindi la trovate su radioitalia.it.
1: Sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Per chiudere la prima ora trascorsa insieme in questo venerdì pomeriggio, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo un'altra ora per stare insieme, sono le 17:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due ladri. Nordio apre un'istruttoria, Mattarella lo ferma. È un

0: facoltà esclusiva del capo dello Stato, dice. Nodo sicurezza, Giorgia Meloni interviene con un post sui social: chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi, così la Premier. Nel discorso alla nazione Trump accusa la Cina, ha rubato i dati degli americani, il sistema elettorale è a rischio brogli, per chi non replica è una pura invenzione. Dramma Spotorno nel Savonese, un bambino di 15 anni muore folgorato in un Luna Park, in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente, sequestrato il parco giochi. È morta la bambina risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina Sestri Levante, aperta un'inchiesta, proseguono gli interrogatori dei testimoni. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domani 19 città da bollino rosso, a giugno aumentati i decessi del 3%, soprattutto tra gli anziani. Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, da allenatore vinse uno storico scudetto con l'Hellas Verona, aveva 91 anni. Mondiali, sarà lo sloveno Vincic ad arbitrare la finale tra Spagna e Argentina, lo spettacolo della Formula 1 su Sky, oggi le libere del Gran Premio del Belgio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ARS.
2: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione dalle 7 del 20 alle 18 del 24 di luglio, tra l'incrocio Castel di Guido Sud e l'incrocio Castel di Guido. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo di Scillato, direzione Palermo. Basilicata, statale 598 a fondo valle d'Agri, veicolo in avaria sull'incrocio Brienza Sud, strada statale 95 di Brienza, direzione Atena Lucana, tra Salerno Reggio Calabria, statale 95 di Brienza. In Sicilia, sulla statale 640 di Porto Empedocle, traffico rallentato prima dell'incrocio stazione di San Cataldo e dopo l'incrocio Ponte Fazio, strada statale 122 Grigentina, direzione incrocio Porto Empedocle. In Piemonte, sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione. Dalle 8 del 20 luglio alle 18 del 6 di agosto, tra l'incrocio Borgo Ponte, statale 28 del Colle di Nava e l'incrocio Gazzo. Sempre in Piemonte, sulla statale 662 di Savigliano, ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione. Dalle 7 del 20 alle 18 del 31 luglio, tra l'incrocio Savigliano, statale 20 del Colle di Tenda e Varroia, e l'incrocio Saluzzo, strada statale 589 dei Laghi di Avigliana e statale 663. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Pino Daniele con Bambina, Radio Italia, solo musica italiana, 11 minuti dopo le 17, andiamo avanti fino alle 18. Io sono sempre Marco Falivelli con voi, appunto per raccontarvi di questa cosa. C'è una marea di account online che nascono dall'intelligenza artificiale. Il punto è che, come avevamo previsto un po' tutti qualche mese fa, adesso è difficile riconoscerli, anche se hanno l'obbligo poi di dichiararsi. Pensate a Dressed by Rule, che è un profilo Instagram molto seguito, conta qualcosa come 180.000 follower. I protagonisti di questo profilo sono un ragazzo e una ragazza, tipo The Colors, quella cosa lì. Però loro sono molto attenti allo stile e dispensano consigli su come indossare, abbinare i vestiti, proporre outfit alla portata di tutti, però non credo che tutti i loro seguaci sono a conoscenza del fatto che queste due persone non esistono e quindi sono un prodotto dell'intelligenza artificiale. Sì, esatto, la bio del profilo lo indica chiaramente, ma è più difficile accorgersene quando i video sono iperrealistici, quando tra l'altro le volte azzeccano pure la combinazione di colori. Però voglio dire, l'intelligenza artificiale è addestratissima in questo compito, e poi raccolgono un sacco di commenti, un sacco di interazioni, quindi la gente vuole parlare con loro e il problema è che loro non è che possano poi rispondere così facilmente perché non esistono. Vabbè, insomma, lo scopo di questo account ovviamente è quello di racimolare un po' di follower, ma anche di sponsorizzare dei brand d'abbigliamento famosi. Quindi siamo entrati, amici, in un labirinto, ufficialmente entrati in questo labirinto, vediamo chi ne esce. Però insomma, credo che nella bio di questi account ci sia scritto, quindi basta solo controllare e affidarsi, decidere se affidarsi a dei bot oppure a delle persone. C'è Malika Ayane con Una possibilità.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tananai con Tango nel nostro pomeriggio insieme. È ovvio che aspettiamo della musica nuova anche da Tananai, però ci sono degli artisti che hanno fatto intendere che i prossimi lavori potrebbero essere collaborativi, potrebbe essere qualcosa di un po' più grosso insieme ad altri amici, artisti. Lo so, non vi sto dicendo chi, non vi sto spoilerando nulla, perché ne parliamo meglio tra poco.
2: La Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
11: È arrivata la compilation più calda dell'anno. Super.

0: italiane dell'estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: D'estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
5: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
6: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
5: La Torrente, baciati dal sole del sud.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
16: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
17: Paoletta
16: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: sono Francesca Michelin.
1: E io sono Fedez.
0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Italia.
1: Solo musica italiana. Ciao.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Fedez con Francesca Michelin, magnifico nel nostro pomeriggio insieme. Tra l'altro questo è solo uno dei brani che loro hanno fatto insieme, perché nel 2014 appunto Magnifico, nel 2012 Cigno Nero e poi nel 2021 Chiamami per nome. In realtà sono tre brani, tre grandi hit di successo che hanno portato al grande pubblico i due artisti, che piaccia o no, ha detto Francesca Michelin, con Federico abbiamo scritto delle pagine importanti del pop, ripercorrendo proprio il percorso musicale che ha condiviso con il rapper. Tra l'altro in una recente intervista Francesca Michelin ha dichiarato: io dico sempre a Fede, facciamo qualcosa insieme, che tre pezzi ci sono già, e quindi probabilmente l'ipotesi è anche quella, o l'idea è anche quella, di realizzare un joint album, cioè un disco insieme, tutto insieme, Francesca Michelin e Fedez. Ora resta solo da capire quando e se questo progetto diventerà realtà. Noi abbiamo detto, poi restiamo in attesa di altri aggiornamenti e nel caso tempestivamente ve li daremo. C'è Saif con Buona Domenica.

certo che questo momento karaoke ve lo siate goduti fino in fondo, perché insomma è impossibile non cantare Tiziano Ferro, che avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di canzoni nuove, parliamo di videoclip nuovi e di momenti di backstage che diventano virali, ma tra pochissimo.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo! L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
17: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Una storia importante di Eros Ramazzotti. Allora, lo sappiamo già da tempo, ogni volta che Fabio Rovazzi fa qualcosa, esce con un progetto nuovo, in questo caso appunto un singolo nuovo, lascia dietro di sé un'onda di viralità, nel senso che è bravissimo a creare dei momenti che poi sul web si rincorrono e fanno dei numeri importanti. Questa volta appunto questo momento riguarda il videoclip del suo ultimo singolo, Costiera Amalfitana, insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, perché sul set è arrivato anche Antonino Cannavacciuolo, lo chef, tra l'altro è stato protagonista di un momento simpatico dietro le quinte, cioè una cosa che ti aspetti da Cannavacciuolo, o meglio la classica pacca sulla spalla, che più che una pacca è un mattone che ti arriva sulla spalla, però insomma è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Tra l'altro vengono citate anche nel testo della canzone. Peccato che questa volta l'abbia presa Rovazzi, che poi in un video, non so quanto reale, quantomeno insomma abbia fatto vedere i segni che gli sono rimasti sulla spalla, quindi sta mano gigante rossa che gli ha creato appunto questa sorta di livido. Ora, ha fatto molto ridere, non so se poi sia reale o meno, però ha fatto molto ridere, anzi credo non sia reale, però il video è davvero divertente. Tra l'altro alle riprese ha assistito anche il collega di Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, che ha detto a Rovazzi: te la sei cercata, e in effetti mi sa che qualcosa avrà fatto, adesso non sappiamo bene cosa. L'unica cosa che possiamo dirvi è che adesso ascoltiamo Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: capoeira.
1: Amore capoeira, ci sono Takagi Ketra e Giusy Ferreri a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di Giusy Ferreri, settimana prossima, insomma fra qualche giorno, è attesa dall'appuntamento del 23 a Savona e poi del 25 di luglio, insomma, in provincia di Campobasso. In ogni caso, amici, ci sono tutte le date dei nostri artisti preferiti e tutti gli aggiornamenti per i concerti di quest'estate sul nostro sito radioitalia.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Business.

0: Siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao Marco.
2: Eccoci.
1: Pronto per partire?
0: Esatto, questo è il punto, perché sapete che quest'anno c'è questa gara, no? A chi sta meglio. abbiamo un po' introdotto questa cosa, ma mi sa che vince l'ultimo che va e quindi forse l'avrete vinta voi.
2: Però vince anche chi fa due settimane di fila.
0: Aspetta, questo è un punto.
1: Vero, hai messo tutto in valigia soprattutto?
0: No, ancora.
1: Ecco.
0: No.
1: Allora vedi, quello è il guaio.
0: Corro ai ripari. Vabbè, allora, settimana prossima torna anche Giuditta e sì, torneremo appunto alla Sardegna, vi racconteremo delle cose, quindi ci rivediamo poi.
2: Ci rivediamo prima o poi nell'estate.
1: Ci rivediamo.
2: Tarda estate.
0: Ci becchiamo da qualche parte. Va bene. Grazie a tutti, grazie Edoardo Stanzini di essere stato in regia. Ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle 16. Buon weekend a tutti. Sono le 18:01.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Mario Rogero si è costituito nel carcere milanese di Bollate, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi. Sono pentito, ha detto, ma è un'ingiustizia questa condanna, è come l'ergastolo. La grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in ordine apre un'istruttoria, Mattarella lo ferma, è una facoltà esclusiva del capo dello Stato. Nodo sicurezza Giorgia Meloni interviene con un post sui social, chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi, dice la Premier. Nel discorso alla nazione Trump accusa la Cina, ha rubato i dati degli americani, il sistema elettorale è a rischio brogli, Pechino replica, è una pura invenzione. È morta la bambina risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, aperta un'inchiesta per omicidio colposo, proseguono gli interrogatori dei testimoni. Nel Regno Unito comincia l'era di Andy Burnham, sono pronto per il cambiamento, questa è l'ultima possibilità, dice il neoleader laburista che lunedì sarà da Re Carlo per l'incarico a Premier. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domani 16 città da bollino rosso, a giugno aumentati i decessi del 3%, soprattutto tra gli anziani. Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore vinse uno storico scudetto con l'Hellas Verona, aveva 91 anni.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ultimo, Piccola Stella su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, buona piccole serata. Stelline. Ciao, come state?
1: Stelline, tutto a posto. Come vanno le cose?
0: Allora, così come fanno? Alcuni lo fanno.
1: Oggi sono andato a fare un po' di spesa perché avevo il frigorifero più o meno vuoto. Credo di essere nella situazione di molti altri perché tra parti, torni, torni, non hai mai abbastanza cose in frigo e poi ti trovi a dover fare le spese. E una delle cassiere, quella che mi ha servito, chiamava tutti tesoro
0: amore,
1: tesoro,
0: vuoi
1: una busta? Stellina, vuoi una busta?
0: A me fa molto ridere quando succede, nel senso che è una modalità che hanno alcune persone per essere accoglienti.
1: Sì, era bello, però ti faceva sentire per l'appunto accolto.
0: Va bene, Stellina, tu sei Emiliano Nino Picardi, io va sono bene. Daniela Cappelletti, l'altra stella della situazione.
1: Il buco nero più che la stella, direi.
0: Il Patacca, Andrea Rienti, che si è seduto in regia insieme a noi, praticamente sta con noi le prime due ore.
1: Buonasera Pataccone, come stai? Tutto a posto? Stai soffrendo questo caldo? Da questa parte del mondo, nel nord Italia, ma immagino un po' ovunque, fa veramente caldo.
0: Fa veramente caldo. Conosco la storia del Patacca, volete saperla?
1: Qual è?
0: Riguardo l'aria condizionata, è venuto via a Palermo, quando è venuto con noi in trasferta per il concerto, e la sua famiglia ha approfittato di quei due giorni che non c'era per far mettere l'aria condizionata, perché lui evidentemente si
1: non
0: opponeva.
1: Vuole? Tu sei fan del ventilatore? Neanche? Sì, sei fan del ventilatore. Sai che c'è, il mondo si divide in due grandi categorie.
0: Esatto, lì volevo arrivare.
1: Quelli dell'aria condizionata e quelli del ventilatore. Devo dire la mia, a me il ventilatore piace tantissimo.
0: A me non dispiace, solo che è un po' obsoleto, non lo uso più tanto. Quando non fa troppo caldo si può usare il ventilatore.
1: Ci sono dei modelli che funzionano proprio bene. Oh, magari qualcuno di voi sta partendo per le vacanze. Ne parleremo.
0: Magari qualcuno torna.
1: Magari qualcuno torna. Ne parleremo nel corso di questa serata appena cominciata, come dicevamo, fino alle 21 insieme. Intanto Giulia e Biagio Antonacci con la nuova, l'ultima canzone. Cante.

0: Gianna Cash, Marrakesh insieme a Gianna Nannini, America Inc. su Radio Italia Solo Musica Italiana. Loro evidentemente si riferiscono agli Stati Uniti d'America.
1: Certo.
0: Se ci spostiamo un po' più sud, però, nel Sud America, arriviamo in Argentina. Da lì ci raggiungono Davide, Flor e Carolina. Ciao a tutti da Buenos Aires, Argentina. Vi ascoltiamo dal nostro posto di lavoro,
1: ecco,
0: godendo buona musica italiana.
1: Ma sono italiani o sono argentini?
0: Davide, Flor e Carolina saranno argentini. Ci ascoltano da Buenos Aires.
1: Davide, Flora e Carolina. Credo
0: no, saranno
1: italiani.
0: Argentini.
1: Allora, ragazzi,
0: me,
1: siete argentini,
0: là.
1: Domani è un grande. Dopodomani è un grande giorno, no? Per com'è che la chiama? La selezione.
0: La selezione.
1: La selezione.
0: Per Davide, Flore, Carolina, Andrea Scucciatini, come direbbe Lele Adani.
1: Per voi e per Lele Adani sarà un grande giorno.
0: Sarà una grande serata.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa. Prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatino!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
18: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
20: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
21: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo sempre.

0: agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso, un consiglio da non seguire, perché poi quando apri la bottiglia diventa un problema, esplode tutto.
1: Però quanto mi piace quando dice pazza come il Como in una notte di campioni, perché lui è laziale doc, ma evidentemente c'ha una simpatia per il Como che quest'anno ha conquistato per la prima volta nella sua storia la Champions League. Mi piace questa cosa, molto sportivo anche.
0: Sì, è vero. Restando in tema canzoni, essendo venerdì, è vero che siamo oramai nel pieno dell'estate, ci sono sicuramente meno uscite, non per lui, perché Achille Lauro ha fatto uscire appunto il singolo nuovo, si chiama La Città degli Angeli, singolo che è nato appunto tra la Città degli Angeli, che è Los Angeles, e l'Italia.
1: È una canzone che parla di chi continua a inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è un po' incerta, quando la felicità sembra durare solo un istante, insomma quelli che non mollano mai. C'è anche un videoclip che è uscito l'11 di luglio, nel giorno del compleanno di Lauro, lo potete ovviamente vedere su Radio Italia TV.
0: E il video ripercorre le emozioni degli ultimi concerti negli stadi, andati in scena prima della sua partecipazione anche a Palermo del nostro Radio Italia Live, il concerto.
1: E allora ascoltiamocela, una bella novità arrivata proprio in questo venerdì 17 di luglio, il ritorno di Achille Lauro, La Città degli Angeli.

0: Zucchero, un chilo su Radio Italia, solo musica italiana, è titolo della canzone e artista, no? Perché poteva sembrare
1: chilo di zucchero,
0: la
1: sì,
0: lista della spesa di Sinner di cui parleremo nel corso di questa
1: parleremo
0: serata.
1: Parleremo anche di quello, è vero. Prima però Margherita alla mano, perché
0: Margherita alla mano.
1: C'è da fare mama, non mama, insieme a Madame qui su Radio Italia.

0: Estate piena di concerti per Madame, tutta la lista dei suoi live la trovate come sempre facendo un salto su radioitalia.it, il nostro sito.
1: Dove ci potete anche ascoltare in streaming, poi non dimentichiamoci che c'è anche l'app,
0: giusto,
1: gratuita, la scarichi, resta lì sul tuo telefono e ci ascolti dove vuoi.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper. Dalla custodia impermeabile per il cellulare.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Un piccolo gioiello, 1987, l'anno di Ridere di te, Vasco Rossi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa, all'inizio della serata insieme, parlavamo di domenica, della serata della grande finale tra Argentina e Spagna. Prima però, domani, nella serata di sabato, si gioca la Bronze Final, quella che la FIFA chiama così, la finalina per il terzo e quarto posto, che vedrà opposte l'Inghilterra e la Francia.
1: C'è qualcuno che la guarda la partita per,
0: certo,
1: il terzo e quarto posto?
0: Perché
1: spesso è una partita considerata poco importante, un po' da tutti, dai giocatori e dagli allenatori, però continua a esistere per ovvi motivi economici e anche organizzativi. Un match in più significa nuovi ricavi per la FIFA, per la città ospitante, per lo stadio, per le televisioni, per gli sponsor. Io non credo andrei a vederla, però.
0: Ma perché? No, è importante.
1: Il giorno dopo c'è la finale del mondiale.
0: Ho
1: ma
0: capito,
1: chi se ne
0: se non hai biglietti per quella, ti guardi la finalina. No. Ma è sport, eh? Nello sport non è che si assegna solo il primo e il secondo posto, si assegnano anche gli altri ed è giusto. Infatti, la finalina assegna punti per il ranking e permette poi alle nazionali di chiudere il torneo con la medaglia di bronzo oppure la medaglia di legno. Quindi, insomma, c'è anche una parte.
1: Bella la medaglia di legno.
0: Quando arrivi quarto si chiama così, la medaglia di legno.
1: Sì, non esiste. Nonostante questo, la finalina non è piaciuta ai tecnici di Francia e Inghilterra, che sono le due nazionali che si contenderanno al terzo posto, perché i rispettivi allenatori hanno criticato la sfida, sottolineando quanto sia difficile motivare una squadra appena eliminata dalla corsa al titolo dopo un mese di mondiale, cioè alla fine. Oltretutto, il sogno è vincere la coppa, non giocarsi il terzo posto. Io li capisco, sinceramente.
0: Assolutamente no, invece. Continuo a pensare che lo sport va rispettato in ogni sua forma, e quindi se ti devi giocare terzo e quarto posto te lo giochi col sangue agli occhi.
1: Però non è così, perché questo è proprio il motivo per
0: cui sono troppo pagati.
1: Quasi
0: questi.
1: Tutti gli altri grandi tornei internazionali hanno scelto di eliminarla, quindi parliamo degli europei, per esempio, non prevedono una finale per il terzo e quarto posto dal 1980.
0: Guarda che se ci fosse stato Curaçao,
1: la fanno solo per soldi.
0: Ci fosse stato Curaçao a giocarsi terzo e quarto posto, sarebbero scesi col coltello fra i denti in campo.
1: Quello è vero, però è anche la loro prima volta, dai.

0: La bellezza fugge, scatterei una foto.
1: Click.
0: Ecco,
1: scattata.
0: Amore è, c'è Elisa su Radio Italia, sulla musica italiana. Ci siamo anche noi fino alle 21. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti.
1: Nel frattempo le 19 passate da quasi un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi con locali sconfinamenti in pianura, specie sulla Lombardia. Sempre buono al centro-sud. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su quasi tutto il paese. Da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni soprattutto su rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Irama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, buon venerdì, ancora ben ritrovati. Picardi e Cappelletti a scortarvi, ad accompagnarvi fino alle 19, fino alle 21, sono le 19, 8 minuti nel frattempo. Quante volte abbiamo preso in giro il turista tedesco medio che veniva a fare le vacanze in Italia col sandalo, col calzino?
1: Con quel sandalo là che adesso indossiamo tutti,
0: sì?
1: Quello specifico, sì. Quello
0: con
1: che...
0: quel calzino che adesso indossiamo tutti.
1: Era una cosa che si diceva proprio la scarpa da tedesco.
0: Sì.
1: Adesso io guardo te.
0: Eccolo qua,
1: e sandalo hai e la calzino. Scarpa da tedesco col calzino, quella chiusa però.
0: Precursori dei tempi, noi li prendevamo in giro e invece erano dei novelli Versace.
1: Diciamo che per anni è stato considerato uno degli errori di stile più discussi, oggi è diventato protagonista nella moda, perché dalle passerelle agli outfit di tutti i giorni questo calzino bianco è definitivamente sdoganato anche per le donne, nelle collezioni femminili.
0: Vero.
1: E quello che un tempo veniva nascosto oggi viene indossato con orgoglio, viene abbinato alle sneakers, ai mocassini, anche i look più eleganti, si mette anche la gonna col calzino bianco, il mocassino, un grande must di questa stagione.
0: Se avete quell'età là, oppure avete dei figli adolescenti, vi sarete resi conto che i ragazzi fascia 15-19-20 più o meno hanno tutti i calzini lunghi fino al polpaccio, sempre,
1: sì,
0: il calzino di spugna, quello sportivo, lungo fino al polpaccio, sia che indossino le scarpe da tennis, sia che indossino le ciabatte.
1: Esatto, perché...
0: le ciabatte, cioè va di moda il calzino nelle ciabatte.
1: Anche perché magari ci puoi viaggiare anche in aereo, così non hai freddo, sai, a piede nudo potresti avere dei problemi. Comunque, successo che è arrivato passo dopo passo, come dicevi, prima nel mondo dello sport, dell'abbigliamento più casual, e poi è arrivato anche a outfit molto eleganti.
0: Devo dire, lo vedo negli altri, lo critico, però poi quando lo indosso è tanto comodo.
1: È comodo e non è neanche più out, quindi potrà non piacere, io capisco che l'eleganza sia un'altra storia, però è di moda, ragazzi.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'immenso ci sono i Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo anche a noi due, Emiliano Nino Picardi e me Daniela Cappelletti, fino alle 9 si sta insieme.
1: Tra poco invece c'è una delle grandi protagoniste di quest'estate che ha una sorpresa
0: tu
1: particolare.
0: Beh,
1: non dire tutto, ne parliamo dopo, dai.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
1: Quando è
11: pesca,
1: è la colazione. Quando è
12: alla pera,
1: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cipo.

0: Un'estate in apnea per Emma, appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. È tempo di mettersi a nudo, direbbe qualcuno. Per Noemi, che invece attraverso le pagine di un giornale ha voluto raccontare il suo rapporto con la musica.
1: Esatto, lei ha detto che ha sempre fatto parte della sua vita e ha anche raccontato che ama così tanto la musica anche grazie a suo padre. Ha detto grazie a lui che suona e che canto. E lei infatti ha mosso i primi passi suonando il pianoforte molto presto. Poi a 20 anni, durante un provino, si è resa conto che voleva fare proprio questo di mestiere.
0: Più o meno la stessa storia di Emma che abbiamo ascoltato poco fa, perché proprio grazie al papà che ha scoperto di essere un talento e poi di potersi lanciare nel mondo della musica. Tornando a Noemi, ha però tenuto a specificare: è stato quando ho cantato per la prima volta in un piano bar e la gente si è fermata ad ascoltarmi che ho realizzato che la musica era il mio posto nel mondo. Per fortuna che c'è stata quella serata, allora.
1: Eh sì, decisamente. RadioItalia.it per questa notizia musicale e tante altre. Noemi, la ascoltiamo con Tu cosa fai questa sera?

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: Lorenzo Giovanotti, baciami ancora. All siete right, su Radio Italia, solo musica italiana fa così. L'hai riprodotto molto bene. Non sappiamo più come dirlo, domenica.
1: Sì?
0: Questa domenica.
1: Aspetta, stupiscimi, cosa succede questa domenica?
0: Ma io pensavo,
1: alle 21
0: io pensavo per di andare in piscina.
1: No, alle 21, alle 21. Cosa
0: Spagna
1: succede?
0: Spagna e Argentina scenderanno in campo, certo, per la finalissima dei mondiali di calcio. Oltre alla Coppa del Mondo, novità: i vincitori riceveranno per la prima volta nella storia di questa competizione anche un anello celebrativo.
1: Se siete appassionati di basket americano, dell'NBA, dovreste sapere che i vincitori della league, cioè quelli che vincono il campionato alla fine dell'anno, ricevono per l'appunto questo anellazzo tamarrissimo.
0: Ma è pacchianissimo,
1: enorme.
0: Ma è lo stesso, quella foto che c'era nell'articolo che abbiamo visto, è quello che gli daranno i calciatori.
1: No, quello è quello dell'NBA.
0: È quello dell'NBA, ok, perché è pacchianissimo.
1: Sono degli anelli che devi avere delle mani enormi.

0: pagati lo stesso per farlo. Sono modi per fare un po' di business intorno a questo mondiale. Credo che non ce ne fosse bisogno, perché il business,
1: come era bello quando si giocava, non c'era neanche il VAR.
0: Oh, con le maglie di lana, tra l'altro. Si giocava
1: ai nostri tempi,
0: negli anni 80, all'inizio degli anni 90, si giocava con le maglie di lana. Io li vorrei vedere
1: che
0: oggi
1: bello.
0: Questi campionissimi giocare così. Comunque, fatto sta che questo anello verrà dato ai vincitori, avranno un trofeo in più oltre alla medaglia, perché anche quella viene continuata a dare. Secondo me lo rivendono.
1: Bravo, sto pensando la stessa cosa.
0: Lo rivendono
1: sicuro. Li rivedremo su Vinted,
0: anche perché di anelli ce ne saranno 2026. 22 li dai alla squadra.
1: 2026. Come l'anno del mondiale.
0: Esatto.
1: Ma perché?
0: Gli altri vengono venduti. Dicono per beneficenza, immagino la beneficenza fino a metà.
1: Tutto intorno ai soldi.
0: Tutto intorno ai soldi, sempre.
1: Mamma mia.

0: È uscita venerdì scorso la nuova di Blanco, la trovo bellissima. Los Angeles su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siete? Come state passando questo venerdì?
0: Ci siete?
1: Sulle mani! Come state passando questo venerdì sera? Se volete, 331-995-0095.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
5: A Zoom è arrivata l'estate!

0: Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
1: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
2: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
3: Sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di 2 blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: che ho qui dentro.
1: Vivimi, c'è Laura Pausini nel venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che Emiliano Picardi, detto Nino per tutti quanti, è un enorme trendsetter.
2: Certo.
1: È un lanciatore di mode.
2: Certo, come
1: è
2: no.
1: Una persona che segue ogni dettaglio delle tendenze.
2: Vuoi sapere l'ultima di quest'estate 2026?
1: Prego, raccontaci nella tua rubrica tendenze.
2: C'è la sigla per tendenze?
1: Ancora no, ma la
3: tendenze.
2: È tornato di gran voga lo scambio casa per questa estate 2026. Il principio è semplice, lo conosciamo tutti quelli che lo hanno fatto, ma in generale tutti. Si tratta di una community a livello globale in cui ci si mette d'accordo con qualcun altro per scambiarsi la casa. Tu vieni a casa mia, sì, e io vengo a casa tua, principalmente ovviamente in location di vacanze o comunque in posti che hanno un interesse o artistico o geografico.
1: Esatto.
2: Cioè non è che vai, non
1: dove,
2: so.
1: Dove?
2: Non lo so.
1: Beh, chi vuoi offendere?
2: No, non voglio offendere. Vieni a casa mia, non c'è niente intorno che ci viene a fare.
1: Sei a Monza, un bel posto.
2: Ho capito.
1: Magari non a luglio.
2: Ecco.
1: Comunque con questa modalità c'è sia risparmio economico, ma soprattutto ci si può permettere di vivere un luogo da abitante, da local, ma non come un turista di passaggio con le varie trappole da turista. In Italia lo scambio di casa coinvolge tutto il territorio nazionale.
2: Sì.
1: Ultimamente però ad attirare particolarmente l'attenzione sono l'Abruzzo, la Calabria e
2: l'Umbria.
1: Sì, sono una regione meravigliosa.
2: Tre posti molto particolari che sicuramente vanno scoperti. Se arriva un turista da quelle parti se ne innamora perché sono bellissimi.
1: Ma si è sempre fatta questa cosa?
2: È una cosa che andava fortissimo negli anni 90. A me è capitato di passare alcune estati in questo modo, scambiando le case.
1: Ma dai.
2: Vai in dei posti che sennò non visiteresti e poi quello che dicevi prima è la cosa corretta. Vivi esattamente come se fossi uno del posto.
1: Sì, quindi devi sperare che chi viene in casa tua sia una persona che non lascia tutte le luci accese, l'acqua aperta.
2: Sì,
1: però
2: devi sperarla. È una community, quindi alla fine le persone si riconoscono. Cioè,
1: sarà anche un feedback, io penso.
2: Esatto, se vieni da me e mi tratti casa come un porcile, poi io ti segnalo, non lo puoi più fare,
1: no,
2: credo. Quindi
1: però
2: c'è,
1: è successo,
2: una
1: però c'è un precedente.
2: No, a me non è mai successo, però sicuramente a qualcuno sarà successo. È una cosa molto bella, se avete la possibilità provatela perché lo scambio case è piacevole.
1: Io ero rimasta al surf coaching,
2: quello dove andare a dormire sul divano delle persone.
1: Questo
2: era
1: non lo sapevo.
2: Una moda degli inizi degli anni 2000.
1: Infatti
2: meno.
1: Ero già di quegli anni.
2: Chissà se Carmela ha mai fatto scambio casa.
1: Chi è Carmela?
2: Quella di Cioffi, Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Quando poi la pioggia di Berlino passerà, dice lui, ho preso il meteo della città di Berlino, in questo momento piove.
0: Piove?
1: C'è il temporale, a Berlino ci sono 20 gradi.
0: Ah, che pacchia.
1: Un po' l'invidio.
0: E quando passa il temporale a Berlino?
1: Domani, 18-25 gradi, 18 le minime e 25 le massime.
0: Amici che state ascoltando Radio Italia Solo Musica Italiana Talaciamania, fateci sapere se la temperatura dalle vostre
1: anche
0: parti è così
1: zone,
0: gradevole. Sì, esatto, come quella di Berlino.
2: Sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, Solo Musica Italiana e Radio Italia TV.

0: che disco incredibile era, Buon Compleanno Elvis.
1: Bellissimo.
0: Capolavoro. Dentro c'era anche questa, Viva Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vedi che la programmazione musicale, lo sa che la dobbiamo ringraziare, mette Viva alla fine quando se ne va Andrea Rienti, quando se ne va il Patacca.
0: Lei era viva, lui un po' meno direi.
1: Viva nel senso è viva.
0: Ah, è okay, viva, è viva senso... perché se ne va. Grazie Pataccone, grazie per la parte tecnica, tra poco arriva il Pollo, nel frattempo le 22 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Mario Roggero in carcere a Bollate per scontare la pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Sono pentito, questa condanna è come l'ergastolo, dice. Nordio avvia l'istruttoria per la grazia dopo l'istanza presentata dalla moglie del gioielliere. Chi commette reati non può essere risarcito, scrive in un post Giorgia Meloni. Quindicenne morto folgorato in un Luna Park a Spotorno, nella Savonese. Si indaga per ricostruire la dinamica. Il giovane era in vacanza con la famiglia all'impianto posto sotto sequestro. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Donati gli organi, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Trump accusa la Cina di aver interferito nelle elezioni americane nel 2020 rubando milioni di dati degli elettori di 18 stati. Eppure invenzione, replica Pechino. Nel Regno Unito Andy Burnham, nuovo leader dei Labour, sono pronto a governare per il cambiamento, dice dopo l'acclamazione lunedì da Re Carlo per l'incarico a Premier. Mondo del calcio è lutto per la morte di Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni, da allenatore vinse uno storico scudetto nel 1985 con l'Hellas Verona, il primo della storia. Formula 1 in Belgio, nelle libere primo Antonelli, secondo Norris, terzo Verstappen, domani le qualifiche mondiali per arbitrare la finale designato lo sloveno Vincic.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, c'è corsia chiusa per manifestazione prima dell'incrocio stazione Sibari, statale 106 Ionica e dopo Torricella in direzione incrocio Amica, strada statale 106 Ionica. Nel Veneto, sulla statale 47 della Valsugana, il traffico è rallentato per veicolo in panne presso l'incrocio Trento Est, uscita 10, tangenziale di Trento, direzione Padova, in direzione incrocio Padova, strada statale 11 Padana Superiore. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è stato un incidente presso l'incrocio

0: incrocio Mungivacca, svincolo statale 100 di Gioia del Colle, direzione incrocio Otranto, statale 173 delle Terme e Salentine. In Umbria, sulla statale 3, via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori dopo il valico della Somma e prima della variante di Spoleto. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, c'è stato un incidente sull'incrocio Falerna-Marina, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valroia in Piemonte ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 8.30 alle 17 del 5 di agosto tra l'incrocio La Loggia, tangenziale sud di Torino, e l'incrocio Carignano, strada statale 663 di Saluzzo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Coppia. La Zai, Tiziano Ferro, perdono, la nuova versione su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non so se l'abbiamo detto abbastanza volte. Domenica c'è la finale del mondiale.
1: Non posso più che arrivi sta finale.
0: Domenica scorsa Sinner ha vinto Wimbledon.
1: Un'altra cosa basta,
0: che non abbiamo mai detto. Parliamo allora di perché, cara Nina, ci sono una serie di cose, anzi ce n'è una in particolare che riguarda Jannik Nazionale, che è molto divertente, molto particolare.
1: Dopo il secondo trionfo, non so se l'abbiamo mai detto, consecutivo, non uno, due,
0: forse no,
1: a Wimbledon, Jannik Sinner ha scelto uno dei posti più belli del mondo per le
0: Monza.
1: Bella, pure
0: molto
1: Monza.
0: Bella Monza.
1: Però diciamo che la Sardegna col suo mare forse un po' di più, per concedersi qualche giorno di relax. Ieri Jannik è stato avvistato all'interno di un supermercato di Palau. Wow, che notizione,
0: sì.
1: Dove ha fatto la spesa con la semplicità che lo contraddistingue.

0: ragazzo tranquillo e normalissimo.
1: Mettiamo i puntini sulle i. Ah, era un discount di Palau.
0: Ah sì?
1: Certo, se vuoi ti dico anche
0: le... Che bravo Iannicone, mica si fa fregare.
1: E
0: giusto,
1: lui lì sta alla mano, è andato a fare la spesa come facciamo tutti.
0: Ma
1: quanti
0: con la carta,
1: noi.
0: Tu che ne sai di più di me in questa occasione, ma carta e penna la
1: carta
0: lista?
1: Carta e penna, carta e penna.
0: Ma non è vero, lista... avrà avuto successo.
1: Sì sì, era bellissimo.
0: Ma tu inventi, tu sei fantasista.
1: No, era così.
0: Era vestito però in modo informale, con un cappellino che gli copriva un po' il volto, e ha passeggiato tra i reparti del punto vendita come un normale cliente. E una ragazza presente nel supermercato lo ha riconosciuto e ovviamente Zac l'ha paparazzato mentre si trovava davanti al banco dei formaggi.
1: Era lì che chiedeva informazioni. Dove sono i canederli al carasau? cercava le sue cose.
0: Come si chiama? Al cacio, al pecorino sardo. La foto ha fatto ovviamente il giro del web, ma per qualcuno rappresenta anche un po' una violazione della privacy.
1: No,
0: vabbè, sei una delle persone più famose degli sportivi,
1: sì,
0: famosi,
1: sei abituato
0: del pianeta.
1: Alle foto. Fa è sorridere, chiaro, che come noi anche lui quando si trova in vacanza
0: fa,
1: evidentemente sarà andato a prendere l'Autan, sarà andato a prendere le cose.
0: È veramente il pecorino sardo, che quello è buono.
1: Certo, figurati, ma per quale motivo non dovrebbe mangiarlo?
0: Infatti.
1: È bello che pensavo che ci fosse qualcuno che facesse la spesa per lui.
0: Che lui è sempre stato così, molto alla mano.
1: Mi piace
0: semplice
1: questa cosa. È bella questa faccenda di essere un ragazzo come noi.
0: Però adesso faccio la serie, se guardi i suoi genitori,
1: sì,
0: capisci perfettamente perché lui è così.
1: Cioè?
0: Perché sono persone molto vere.
1: Ah, beh,
0: molto,
1: certo, sì, sì.
0: Terra terra, ma nel senso buono.
1: Sicuramente è un ragazzo che ha messo tutto se stesso in quello che fa, i risultati sono venuti per quello, ma per il resto resta sempre un ragazzo, fortunatamente.
0: E no, anche molto umile.
1: Sì.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Lodi. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: lo dico, Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Stefano da Pusingen, al confine sud della Germania con la Svizzera. Dice ci sono 22 gradi, forse più tardi anche possibili temporali. Poi saluta.
1: Prima chiedevamo com'era il tempo in quel della Germania, perché Ernia citava Berlino dove ci sono 20 gradi, 22.
0: Un po' invidiosi.
1: 22 nel sud, va bene.
0: Comunque saluta anche Cinzia e Piero. Che sono
1: una canzone di Venditti.
0: Quasi.
1: Piero e Cinzia.
0: Quasi. Esatto, invertiti. E intanto Pollo, ciao, buona serata.
1: Ciao galline, come va? Com'è il tempo in pollaio? Calduccio? Caldo torrido dalle parti del pollaio.
0: Sai che profumo poi in pollaio con questo caldo, voglio dire.
1: C'è un odore un po' particolare.
0: Buona cena.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 € al chilo. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Quando è
13: pesca,
12: è la colazione. Quando è
14: alla pera,
12: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Esibizionista, c'è anche Annalisa su Radio Italia Solo Musica Italiana. Succede a chi? Ad Annalisa di pensare notte e giorno al suo prossimo spettacolo, il primo a San Siro, che arriverà però tra più o meno un anno, il 12 di giugno del 2027.
1: È lunga l'attesa in questo momento.
0: È lunga, ma lei già freme.
1: A dirlo è stata proprio lei stessa in questa intervista, dove ha anche anticipato che lo show sarà indimenticabile per lei, ma soprattutto per i fan. Non abbiamo grossi dubbi, perché conoscendo gli show di Annalisa sappiamo esattamente dove andiamo a parare, ma credo alzerà ancora al tiro, no? Ancora a livello.
0: Beh, ma lei è sempre sopra ogni aspettativa. Poco fa parlavamo di Noemi e del suo amore per la musica. In qualche modo anche Annalisa ha voluto ricordare che cosa significa per lei fare musica. Ha detto: è una vocazione oltre che una necessità.
1: La fa con cuore, la fa con partecipazione, perché è la cosa più importante dell'universo, l'ha detto lei. Il palco e lo studio sono luoghi che tirano fuori la versione migliore di Annalisa.
0: Beh, mi piace come visione delle cose.
1: Ma si vede questa cosa. Cioè, nel senso che si nota tutto quello che c'è dietro, il lavoro che c'è. Ogni volta che canta io lo percepisco.
0: C'è un perfezionismo che però non è di quelli fini a se stessi, un perfezionismo fatto perché vuole essere sempre la migliore possibile. Mi piace come cosa.
1: Bravissima. Mi piace,
2: sì. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: La nuova di Raff si chiama Pazzi, stupidi ragazzi.
1: Sai se fosse romagnolo, Raff?
0: Pazzi, stupidi ragazzi.
1: Sai che mi è venuto in mente la Romagna? Perché ci sono Francesca, Giorgio, Alessia, Mattia e Simone che ascoltano Radio Italia solo musica italiana mentre viaggiano tornando proprio da una breve vacanza in Egea Marina. Speriamo, siamo sicuri che vi siate divertiti.
0: Anche quelli sono dei pazzi ragazzi.
1: Stupidi ragazzi.

0: Grazia.
1: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro.

0: 99. Lidl, vale davvero.
1: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
2: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
1: Prepara le valigie e parti anche tu.
2: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
1: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
2: Perché chi è bravo si vede.
1: Ci vediamo là.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Bam Baravan. Ma è Samurai J con Flamenco Paranoia. Bam Baravan. Che paura. C'è, comunque c'è dentro, c'è, il doppio CD, 32 canzoni raccolte, come dicevo, in due CD, ovvero la colonna sonora dell'estate 2026, ovvero Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Questa è la colonna sonora dell'estate. Tutta da avere, dicevamo, sì, che Samurai J c'è, non è solo. Perché
0: no, per esempio c'è Sorry, no, no, scusa, dico, lui, lo
1: non è, lui non è solo, perché c'è anche Vito Salamanca.
0: Ah, certo, scusa. Hai ragione, Samurai J, Vito Salamanca. Ah, scusa. Hai ragione. Poi c'è Sorry, scusa, lo sento.
1: Poi c'è anche Buon vento.
0: Chi parte? Na. Basta, dai.
1: Quando torno al mio paese.
0: Poi Fulminacci, Maledetto Me, Annalisa, canzone Stiver, Malmeta con Calma Metafisica.
1: Troppo veloce, non riesco a cantarle tutte.
0: Perché non voglio che tu lo faccia, semplicemente. Biagio Antonacci, You and Me. E J-Ax, IPIO. Se vado più calma così vedo che non ti infa, cioè, perché dimmi, ci dici sempre che dico tutte.
1: Vabbè, comunque ce ne sono tantissime su radioitalia.it, tutto basta tutto il coso completo, il coso
0: Noemi
1: basta. Citavamo prima i Pinguini Tattici Nucleari, che invece tornano con Scooby-Doo.

0: Secondo me è il quadro perfetto di una serata di mezza estate come questa. Questa di Jarabe de Palo insieme a Modà, non è a caso, si chiama Come un pittore.
1: Spennellatevi tramonti a quest'ora.
0: Sì, è proprio da proprio quell'impressione là, quell'idea lì, del tramonto sul mare.
1: Vedrei bene anche una spennellata di pizza a quest'ora, non so.
0: Una spennellata di pizza?
1: Sì, una bella pizza, magari col salamino piccante.
0: Ma essendo venerdì sera, secondo me il programma di molti che stanno ascoltando Radio Italia potrebbe essere quello anche nostro, fondamentalmente. Il mio potrebbe esserlo. No, perché sono a dieta.
1: Io mi sa che io lo farò.
0: Ecco.
1: Va bene, grazie Pollo e Galline, vi salutiamo, buon weekend anche a voi e buon weekend a tutti quanti. Noi due Emiliano Nino Picardi. Picagna. È la fame
2: è vera questa.
1: Nino Picagna, comunque un nome meraviglioso.
0: Adesso apro una churrascaria e la chiamo così.
1: Nino il Picagna.
0: Incredibile.
1: Vabbè, io sono Daniela Cappelletti, quella grigia cialtronerie, ci sentiamo lunedì.
0: Lunedì vi aspettiamo per la serata, vi auguriamo un buon weekend, intanto le 21:01.
1: Ciao.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dal

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero,
5: come le vacanze
4: o un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mario Roggero è in carcere a Bollate per scontare la pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Sono pentito, dice, questa condanna è come l'ergastolo. La moglie del gioielliere presenta l'istanza di grazia. Iter non ha ancora avviato, precisa il Ministero di Giustizia. Chi commette reati non può essere risarcito, dice Meloni. Quindicenne morto folgorato in un luna park di Spotorno nella Savonese, era in vacanza con amici, si indaga per ricostruire l'incidente, l'impianto è sotto sequestro. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, i suoi organi saranno donati, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Trump accusa la Cina di aver interferito nelle elezioni americane nel 2020 rubando milioni di dati degli elettori di 18 stati, secca replica di Pechino è pura invenzione. Gran Bretagna, Andy Burnham, nuovo leader del Partito Laburista, sono pronto a governare per il cambiamento, dice dopo l'acclamazione lunedì Re Carlo gli conferirà l'incarico di premier. Mondo del calcio in lutto per la morte di Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni da allenatore nell'85 e vinse uno storico scudetto con l'Hellas Verona. Formula 1 in Belgio, Antonelli il più veloce nelle libere davanti a Norris e Verstappen, domani le qualifiche.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie e più approfondite per raccontare il mondo anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su

0: coca-cola.com.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: mette.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Negroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
0: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: richiamerò.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 18 luglio 2026. Mario va dentro, c'è scompiglio là fuori. Mario Roggero è arrivato al carcere milanese di Bollate. Mattarella ha detto, ha graziato la Minetti, ma si mette una mano sulla coscienza. E intanto la moglie di Mario Roggero fa istanza per la grazia. Ci sono dure prese di posizione su questo caso, questo Roggero che uccise nel 2021 due rapinatori in fuga. I giudici dicono c'è sconcerto per gli attacchi alla magistratura, dicono invece i penalisti no al diritto di vendetta. Dunque, Roggero in primo piano, mentre in Giappone cambiano le regole per la successione al trono imperiale. Sembra una decisione antistorica perché infatti il trono resterà esclusivamente riservato agli eredi maschi. La legge elettorale, l'ok della Camera, adesso va al Senato, ma c'è attesa per la verifica all'interno della maggioranza dopo le polemiche. Mentre la Schlein dall'opposizione dice la Meloni, ma vada a casa, adesso tocca a noi governare. La proposta della nostra coalizione è competitiva. Inflazione, lo dice l'Istat, l'inflazione a giugno frena al 3%, in calo i prezzi al credito della spesa e salgono gli energetici. Arrivano accuse alla Cina di interferenza anche nelle elezioni alla Casa Bianca. Le accuse a Pechino sono di Donald Trump, le ha fatte nel discorso, nel tradizionale discorso all'Unione, scatenando ovviamente delle polemiche. Dice Bobby Solo, io ho visto il film di Baz Luhrmann due volte e ho pianto. Per fortuna la sala era buia e non mi hanno visto. In fondo abbiamo iniziato tutti due a 19 anni, lui con That's All Right e io con una lacrima sul viso. Bobby, difatti ha pianto. Questo è proprio scema. Lo sport, il calcio, i campionati del mondo, Spagna-Argentina sarà la finale domani a New York. Intanto oggi c'è l'antipasto, la finale per il terzo posto di fronte alle sconfitte delle semifinali, cioè l'Inghilterra e la Francia. Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli, l'allenatore aveva 91 anni. Nella sua lunghissima carriera verrà ricordato soprattutto per il mitico scudetto col Verona nel 84-85. Addio Osvaldo Bagnoli, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, un grande personaggio dello sport. Non sarà dimenticato Osvaldo. Ciclismo, Tour de France, lo svizzero Schmid vince a Belfort, brucia i compagni di una maxi fuga. Pogacar tranquillo con la maglia gialla, ora alle montagne con l'arrivo a Mark Stein. L'automobilismo, la Formula 1, prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa.

0: Antonelli davanti, Hamilton con la Ferrari quarto. Kimi è al comando con 25 punti di vantaggio su Russell. Prima della sosta estiva ci sarà anche il Gran Premio di Ungheria. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese. Da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.

0: Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

ha ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi,

pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.